0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura d'infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. La Premier ha difeso la proposta della maggioranza e ha spiegato il limite del 30% riguarderà gli studenti che non conoscono l'italiano. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista del freddo. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz. Il calcio, prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per cercare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Show di Trump all'Assemblea ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli midterm ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto è uno stato fallito che cadrà, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara all'Ansa sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica D'Amatrice, va nella direzione dell'integrazione. Intanto a Marsala in Sicilia, alla scuola media Pipitone, una alunna di terza ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire la tensione nella centrodestra. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026. Alle 21.05 il Palavela di Torino ospiterà il quarto finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli Mediterma ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto, è uno stato fallito che cadrà, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. La cronaca, un operaio è morto nella notte a Roma precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi, chiuso il settore del Colosseo in cui è avvenuto l'incidente. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultime, accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in 4 paesi europei. Un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna, con arresti e perquisizioni anche a Bologna. Il calcio si disputerà interamente a Łódź l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine che affronteranno l'Ostica Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. In un'intervista rilasciata a margine dell'Assemblea ONU, il presidente ucraino Zelensky ha detto al Wall Street Journal di aver chiesto a Trump un pacchetto militare con antimissili Patriot ed altre armi. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Tragedia a Roma, dove un operaio è morto nella notte precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi. Sgomento e cordoglio del ministro della Cultura Giuli. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire l'insegnante di italiano organizzando l'attacco su un canale Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i vari canali. A Marsala in Sicilia invece un'alunna di terza media ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara all'Ansa sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari per il tetto degli stranieri in classe firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica D'Amatrice, va nella direzione dell'integrazione, ha aggiunto Valditara. In pensione in Italia sempre più tardi. Secondo le tabelle del report della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiudere rapidamente le guerre con l'Iran in Ucraina, difendere la leadership statunitense nell'intelligenza artificiale, aumentare la pressione su Cuba fino alla caduta del regime comunista. Sono stati questi i principali temi affrontati da Trump nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Incontrandolo all'ONU, il leader ucraino Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno. Chiuso il Colosseo a Roma dopo la morte di un operaio specializzato 22enne precipitato mentre lavorava all'impianto di illuminazione. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dopo lo spavento, la verità: nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12-8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta ritrovate dopo una notte in un negozio di abbigliamento. La procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube e denominata Tutta la notte in un negozio. Economia: il PIL dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. E quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate oggi a Parigi? Le stime sono state ritoccate rispetto al precedente outlook di giugno, quando si prevedeva per l'Italia una crescita dello 0,5% per il 2026, mentre per il 2027 la stima è rimasta invariata. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante l'esortazione di Trump all'ONU di porre fine alla guerra e la disponibilità di Zelensky ad un trilaterale, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che attualmente non esistono i presupposti per avviare negoziati di pace sull'Ucraina, sebbene la Russia rimanga aperta a questa possibilità. Tragedia a Roma: un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione

0: Colosseo, è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto. La procura della capitale procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia del 22enne. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Nell'udienza generale, a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre, arriva un nuovo appello del Papa. Il mio pensiero va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Il tennis, sorteggiato il tabellone della Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragico incidente nella notte al Colosseo di Roma, dove un giovane operaio di appena 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza la fune agganciata. Andrea Moretti era specializzato per lavori in fune in quota ed è precipitato per circa 10 metri. La procura indaga per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico. Alla Lamezia Terme sarebbero stati i compagni di classe a segnalare agli adulti un comportamento strano da parte del 14enne che stava pianificando un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. L'episodio si è verificato a pochi giorni dall'aggressione con una lama di cui è stata vittima Isabella Marsilio, la docente di Roma, colpita da un suo alunno di 13 anni. Intanto continua il dibattito sulle misure annunciate dalla premier Meloni per la scuola e in particolare sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il testo arriva in Consiglio dei Ministri domani, atteso un decreto legge. Si erano incontrati a Pechino a metà maggio, si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington Trump e Xi Jinping, che difficilmente farà concessioni al tycoon. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale tra i due paesi. La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano una morte sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è deceduto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava sull'impalcatura, sarebbe caduto da una decina di metri. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Sventata una nuova aggressione ad una docente della scuola pubblica, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni, i carabinieri sono riusciti ad intervenire prima che mettesse in atto il piano. In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo con l'anno scorso, 325 registrazioni. La situazione potrebbe aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Aumento in particolar modo evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria. Il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 in Alaska, lo ha reso noto il portavoce di Putin Peskov. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Lo sport con la pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio-Slovenia, alle 21 occhi puntati sul match Italia-Finlandia a Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà nell'altra semifinale con la Francia. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuto la notte scorsa nel celebre monumento della capitale. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte verifiche e accertamenti anche sugli altri operai. Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando

0: piccando un attacco con coltello alla sua insegnante di italiano. Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri in classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Mattarella, ha detto: da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri della città. Il calciomercato, con il Papu Gomez che firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato la scorsa estate, e si trasferirà a Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. La Juventus all'allarme portieri e dopo l'infortunio al ginocchio di Grabara piomba su Neto, già giocato in bianco-nero. Oggi il 37enne brasiliano è svincolato. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in apertura. Il ministro per gli affari europei e il PNRR Tommaso Foti annuncia il conseguimento, la rendicontazione dei 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e gli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro. Continua il dibattito invece sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo ieri il presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Le opposizioni però non ci stanno e vanno all'attacco criticando le parole di Meloni su Mattarella. Francia sotto shock per un efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata, quasi riconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo del Morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la scorsa notte nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi comunque per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto in Nations League si dovrebbe tornare al 4-3-3. Certezze: i ragazzi che già aveva a disposizione Mancini nel 2023, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU e, rispondendo a Donald Trump, mostra le foto della guida suprema Khamenei uccisa e dei bambini uccisi nella scuola bombardata dall'attacco degli Stati Uniti per non aver rispettato la legge internazionale, afferma il presidente iraniano. La delegazione americana a quel punto ha lasciato l'aula dell'Assemblea dell'ONU. Niente armi nucleari, ma nessuna limitazione allo sviluppo di nuove tecnologie nucleari pacifiche, ha poi concluso il presidente iraniano. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo oggi al question time alla Camera, ha confermato la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle tasse sul reddito per il ceto medio, e quindi si farà così, assicura Giorgetti. Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, una 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata, quasi riconoscibile, nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è avvenuto grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato dall'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro, dunque, avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. L'autunno porterà con sé correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per temporali su varie zone della Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì, giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con forti precipitazioni. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare. L'obiettivo è quello di ridare all'Italia una normativa sul nucleare che permetta la riapertura delle centrali, anche quelle chiuse dopo il referendum del 1987. Promessa mantenuta, esulta Meloni sui social. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen. La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, dunque sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in allerta, comunica Varsavia. Invita a mantenere la calma il segretario generale dell'ONU Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato. Torna alla carta dedicata a te con una nuova edizione destinata a oltre 1.100.000 nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1.000 euro al nucleo familiare. I primi 500 euro saranno già accreditati il 4 novembre. Calciomercato è arrivata all'ufficialità, il brasiliano Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne, che alla signora aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e 2017, sfiorando due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale. L'Udinese invece ha chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato nel pomeriggio in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Di fatto il provvedimento delega al governo ad adottare entro un anno la disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Obiettivo: ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Altra promessa mantenuta, scrive Giorgia Meloni. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea. Il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov hanno parlato della guerra in Ucraina. Sia Russia che Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia, ha detto Rubio. Una tregua energetica è difficile, ma proveremo a farlo, ha concluso il segretario di Stato americano. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio di 22 anni, Andrea Moretti. Ennesima tragedia dunque sul lavoro, avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. L'operaio stava lavorando a quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Lo sport: con la pallavolo, la Slovenia batte il Belgio 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di pallavolo maschile. Venerdì affronteranno la favorita Polonia. Invece al Palavela di Torino si va verso il match tra Italia e Finlandia alle 21:05. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca: una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. La Premier ha difeso la proposta della maggioranza e ha spiegato il limite del 30% riguarderà gli studenti che non conoscono l'italiano. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sia Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o l'annientamento. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista del freddo. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz. Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per cercare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Show di Trump all'Assemblea ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo le midterm ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto è uno stato fallito che cadrà, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara Lanza sugli attacchi della Premier Meloni al Presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il Presidente della Repubblica da Matrice, va nella direzione dell'integrazione. Intanto a Marsala in Sicilia, la scuola media Pipitone, un'alunna di terza ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire la tensione nella centrodestra. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026. Alle 21.05 il Palavela di Torino ospiterà il quarto finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. Ed è tutto. A più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
2: Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli ammi di Term o un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto, è uno stato fallito che cadrà con i delegati della Havana che hanno lasciato l'aula. La cronaca, un operaio è morto nella notte a Roma precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi, chiuso il settore del Colosseo in cui è avvenuto l'incidente. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima, è accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in 4 paesi europei. Un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna, con arresti e perquisizioni anche a Bologna. Il calcio si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine che affronteranno l'Ostica Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. In un'intervista rilasciata a margine dell'Assemblea ONU, il presidente ucraino Zelensky ha detto al Wall Street Journal di aver chiesto a Trump un pacchetto militare con antimissili Patriot ed altre armi. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Tragedia a Roma, dove un operaio è morto nella notte precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi. Sgomento e cordoglio del ministro della Cultura Giuli. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire l'insegnante di italiano organizzando l'attacco su un canale Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i vari canali. A Marsala in Sicilia invece un'alunna di terza media ha minacciato una compagna con un coltello ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara all'Ansa sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari per il tetto degli stranieri in classe firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica da Matrice, va nella direzione dell'integrazione, ha aggiunto Valditara. In pensione in Italia sempre più tardi. Secondo le tabelle del report della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiudere rapidamente le guerre con l'Iran in Ucraina, difendere la leadership statunitense nell'intelligenza artificiale, aumentare la pressione su Cuba fino alla caduta del regime comunista. Sono stati questi i principali temi affrontati da Trump nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Incontrandolo all'ONU, il leader ucraino Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno. Chiuso il Colosseo a Roma dopo la morte di un operaio specializzato 22enne precipitato mentre lavorava all'impianto di illuminazione. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12-8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta ritrovate dopo una notte in un negozio di abbigliamento. La procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube e denominata «Tutta la notte in un negozio». Economia, il PIL dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. E quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate oggi a Parigi? Le stime sono state ritoccate rispetto al precedente outlook di giugno, quando si prevedeva per l'Italia una crescita dello 0,5% per il 2026, mentre per il 2027 la stima è rimasta invariata. Ed è tutto. A più tardi. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante l'esortazione di Trump all'ONU di porre fine alla guerra e la disponibilità di Zelensky ad un trilaterale, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che attualmente non esistono i presupposti per avviare negoziati di pace sull'Ucraina, sebbene la Russia rimanga aperta a questa possibilità. Tragedia a Roma, un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto. La procura della capitale procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia del 22enne. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Nell'udienza generale, a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre, arriva un nuovo appello del Papa. Il mio pensiero va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Il tennis, sorteggiato il tabellone della Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragico incidente nella notte al Colosseo di Roma, dove un giovane operaio di appena 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza la fune agganciata. Andrea Moretti era specializzato per lavori in fune in quota ed è precipitato per circa 10 metri. La procura indaga per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico. Alla Lamezia Terme sarebbero stati i compagni di classe a segnalare agli adulti un comportamento strano da parte del 14enne che stava pianificando un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. L'episodio si è verificato a pochi giorni dall'aggressione con una lama di cui è stata vittima Isabella Marsilio, la docente di Roma, colpita da un suo alunno di 13 anni. Intanto continua il dibattito sulle misure annunciate dalla premier Meloni per la scuola e in particolare sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il testo arriva in Consiglio dei Ministri domani, atteso un decreto legge. Si erano incontrati a Pechino a metà maggio, si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington Trump e Xi Jinping, che difficilmente farà concessioni al tycoon. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale tra i due paesi. La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano una morte sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è deceduto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava sull'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Sventata una nuova aggressione ad una docente della scuola pubblica, organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di

Agosto 2025 in Alaska, lo ha reso noto il portavoce di Putin, Peskov. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio-Slovenia, alle 21 occhi puntati sul match Italia-Finlandia a Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà nell'altra semifinale con la Francia. È tutto. Tutto alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuto la notte scorsa nel celebre monumento della capitale. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte verifiche e accertamenti anche sugli altri operai. Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello alla sua insegnante di italiano. Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri in classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Mattarella, ha detto: da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri della città. Il calciomercato con il Papu Gomez che firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato la scorsa estate, e si trasferirà a Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. La Juventus all'allarme portieri e dopo l'infortunio al ginocchio di Grabara piomba su Neto, già giocato in bianco-nero. Oggi il 37enne brasiliano è svincolato. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in apertura: il ministro per gli affari europei e il PNRR Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione dei 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e gli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro. Continua il dibattito invece sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo ieri il presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Le opposizioni però non ci stanno e vanno all'attacco criticando le parole di Meloni su Mattarella. Francia sotto shock per un efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata, quasi riconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la scorsa notte nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Il calcio con la nazionale: Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi comunque per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto in Nations League si dovrebbe tornare al 4-3-3. Certezze: i ragazzi che già aveva a disposizione Mancini nel 2023, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU e, rispondendo a Donald Trump, mostra le foto della guida suprema Khamenei uccisa e dei bambini uccisi nella scuola bombardata dall'attacco degli Stati Uniti per non aver rispettato la legge internazionale, afferma il presidente iraniano. La delegazione americana a quel punto ha lasciato l'aula dell'Assemblea dell'ONU. Niente armi nucleari, ma nessuna limitazione allo sviluppo di nuove tecnologie nucleari pacifiche, ha poi concluso il presidente iraniano. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo oggi al question time alla Camera, ha confermato la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle tasse sul reddito per il ceto medio, e quindi si farà così, assicura Giorgetti.
Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, una 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata quasi riconoscibile nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è avvenuto grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino,

0: stato arrestato. È precipitato dall'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro dunque avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. L'autunno porterà con sé correnti più fresche e con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per temporali su varie zone della Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con forti precipitazioni. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare. L'obiettivo è quello di ridare all'Italia una normativa sul nucleare che permetta la riapertura delle centrali, anche quelle chiuse dopo il referendum del 1987. Promessa mantenuta, esulta Meloni sui social. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen. La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, dunque sono decollati immediatamente caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in allerta, comunica Varsavia. Invita a mantenere la calma il segretario generale dell'ONU Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato. Torna alla carta dedicata a te con una nuova edizione destinata a oltre 1.100.000 nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1.000 euro al nucleo familiare. I primi 500 euro saranno già accreditati il 4 novembre. Calciomercato, è arrivata l'ufficialità, il brasiliano Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne, che alla signora aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale. L'Udinese invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato nel pomeriggio in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Di fatto il provvedimento delega al governo ad adottare entro un anno la disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Obiettivo: ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Altra promessa mantenuta, scrive Giorgia Meloni. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea. Il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov hanno parlato della guerra in Ucraina. Sia Russia che Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia, ha detto Rubio. Una tregua energetica è difficile, ma proveremo a farlo, ha concluso il segretario di Stato americano. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio di 22 anni, Andrea Moretti. Ennesima tragedia dunque sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. L'operaio stava lavorando a quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Lo sport: con la pallavolo, la Slovenia batte il Belgio 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di pallavolo maschile. Venerdì affronteranno la favorita Polonia. Invece al Palavela di Torino si va verso il match tra Italia e Finlandia alle 21:05. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. La Premier ha difeso la proposta della maggioranza e ha spiegato il limite del 30% riguarderà gli studenti che non conoscono l'italiano. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista del freddo. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz. Il calcio, prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per cercare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Show di Trump all'Assemblea ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli midterm ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto è uno stato fallito che cadrà, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara all'Ansa sugli attacchi della Premier Meloni al Presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il Presidente della Repubblica da Matrice, va nella direzione dell'integrazione. Intanto a Marsala in Sicilia, alla scuola media Pipitone, un'alunna di terza ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe della giovane. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti e fa salire la tensione nella centrodestra. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026 alle 21.05. Il Palavela di Torino ospiterà il quarto finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. Ed è tutto. A più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
2: Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli midterm ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto, è uno stato fallito che cadrà, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. La cronaca, un operaio è morto nella notte a Roma precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi, chiuso il settore del Colosseo in cui è avvenuto l'incidente. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in 4 paesi europei. Un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna, con arresti e perquisizioni anche a Bologna. Il calcio si disputerà interamente a Łódź l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine che affronteranno l'Ostica Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. Ed è tutto. A più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
2: Apriamo con gli esteri. In un'intervista rilasciata a margine dell'Assemblea ONU, il presidente ucraino Zelensky ha detto al Wall Street Journal di aver chiesto a Trump un pacchetto militare con antimissili Patriot ed altre armi. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Tragedia a Roma, dove un operaio è morto nella notte precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi. Sgomento e cordoglio del ministro della Cultura Giuli. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire l'insegnante di italiano organizzando l'attacco su un canale Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i vari canali. A Marsala in Sicilia invece un'alunna di terza media ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara all'Ansa sugli attacchi della Premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari per il tetto degli stranieri in classe firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica da Matrice, va nella direzione dell'integrazione, ha aggiunto Valditara. In pensione in Italia sempre più tardi. Secondo le tabelle del report della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Ed è tutto. A più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
2: Chiudere rapidamente le guerre con l'Iran in Ucraina, difendere la leadership statunitense nell'intelligenza artificiale, aumentare la pressione su Cuba fino alla caduta del regime comunista. Sono stati questi i principali temi affrontati da Trump nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Incontrandolo all'ONU, il leader ucraino Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno. Chiuso il Colosseo a Roma dopo la morte di un operaio specializzato 22enne precipitato mentre lavorava all'impianto di illuminazione. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dopo lo spavento, la verità: nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta ritrovate dopo una notte in un negozio di abbigliamento. La procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube e denominata Tutta la notte in un negozio. Economia: il PIL dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. E quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate oggi a Parigi? Le stime sono state ritoccate rispetto al precedente outlook di giugno, quando si prevedeva per l'Italia una crescita dello 0,5% per il 2026, mentre per il 2027 la stima è rimasta invariata. Ed è tutto. A più tardi.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa.
2: Nonostante l'esortazione di Trump all'ONU di porre fine alla guerra e la disponibilità di Zelensky ad un trilaterale, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che attualmente non esistono i presupposti per avviare negoziati di pace sull'Ucraina, sebbene la Russia rimanga aperta a questa possibilità. Tragedia a Roma: un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto. La procura della capitale procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia del 22enne. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Nell'udienza generale, a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre, arriva un nuovo appello del Papa. Il mio pensiero va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Il tennis: sorteggiato il tabellone della Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale, possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Ed è tutto. A più tardi.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set e poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99,
10: pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
0: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Ciao Betty, buongiorno a tutti.
1: Ciao Fabri, buonissima giornata, buongiorno, buonissima giornata anche a te, grazie del tuo vocale. Saluto anche Angie, saluto Jessica, un bacio speciale lo mandiamo anche a Cinzia, buonissima giornata anche a te, felice giornata a tutti voi. È già giovedì, le 7:15, Roby 01 mi ha raggiunto con il suo messaggio di buongiorno, buongiorno anche a te. E allora, questa Radio City, iniziamo, trascorreremo queste 3 ore insieme, sino alle 10 in mia compagnia. Io sono Betty, 333-4635-873. Se vi va di interagire, vi va di interagire con noi tramite WhatsApp e anche i vostri vocali volendo, noi apprezziamo tantissimo i vostri vocali, i vostri saluti alla vostra radio del cuore, speriamo che sia la vostra radio del cuore. Tutto l'amore che ho, vedi che tutto

0: Infometeo. Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giovedì che parte all'insegna tutto sommato del bel tempo tra il Piemonte e la Liguria, non mancheranno infatti anche delle belle schiarite, però col passare delle ore dal pomeriggio nuvolosità in aumento. Si tratta però più di nuvole alte, comunque nubi che non porteranno precipitazioni, si limiteranno a coprire un po' il sole. Questo fino a venerdì mattina, poi nel corso della giornata di venerdì si andrà verso un rapido miglioramento. Come temperature, valori che arrivano a toccare i 25-26 gradi, quindi di giorno si sta ancora bene. Di notte a primo mattino temperature frizzantine, soprattutto in Piemonte, dove localmente scendiamo sotto i 15 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00105. SAS Autogru.com.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi giovedì 24 settembre. Le stelle dicono: Ariete, approfittate di oggi per rivedere con calma i vostri piani. Toro, sarà un buon giorno, a patto che sappiate mostrare nelle situazioni più delicate il lato migliore del vostro carattere, solitamente pacifico e bonario. Gemelli, piacevole giorno che potrete dedicare al benessere di chi amate. Cancro, le stelle vi suggeriranno qualche buona idea. Leone, in famiglia urge un chiarimento. Siate energici. Vergine, favorite le attività ricreative meglio se in compagnia di chi amate. Divertitevi oggi. Bilancia, il giorno porterà buone notizie soprattutto per le vicende sentimentali. Fate progetti importanti per la famiglia. Scorpione, l'ostilità della luna potrebbe rendervi nervosi e irritabili. Sagittario, approfittate di oggi per rilassarvi dal momento che la dissonanza di Venere potrebbe causare qualche dissapore familiare. Capricorno, potrete dimenticare almeno per un po' i guai lavorativi di un dispettoso Mercurio. Acquario, favorite le gite o i brevi viaggi per tornare poi con maggiore entusiasmo alle vostre consuete attività. Pesci, giorno per riflettere questo. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

2016 fu un grande successo, mamma mia quanto l'abbiamo suonato questo pezzo, riproposto questa mattina. E allora saluto Claude, il mio amicone Claude, già in viaggio direzione Alessandria. Forza e coraggio, ce la possiamo fare, dai che è già giovedì, ma non siete contenti? Dai, guardiamo già oltre, no? Ci stiamo avvicinando al fine settimana e quindi dai che ridendo e sclerando è già giovedì, così mi scrive Sere, che saluto e ringrazio. Allora, ieri è iniziato l'autunno, abbiamo la, cioè continuiamo la tradizione contadina, vi hanno regalato la castagna matta, beh certo, bisogna regalarla quella, non si può, cioè raccogliere no, non fa lo stesso, non ha lo stesso effetto, no, Allora spesso viene indicata come porta fortuna, no, o piccolo pensiero affettuoso, all'arrivo dell'autunno, poi è un significato importante, perché se continuiamo a credere, le tradizioni contadine quelle lì sempre, perché ci piacciono un sacco, e quindi diciamo che è una credenza popolare, regalare o ottenere una castagna matta in tasca serve poi a ingannare il freddo e tenere alla larga i malanni di stagione come il raffreddore. Attenzione, perché la castagna matta non è commestibile, è anche tossica se ingerita, quindi mi raccomando, va tenuta esclusivamente in tasca, in borsa per le donne, usata anche come soprammobile, decorazione in casa, che sono tanto belle. Tra l'altro quest'anno sono piccolissime, perché il caldo, ahimè, ha provocato veramente un piccolo problemino sulle castagne. Non so adesso i prezzi delle castagne, però dai, l'autunno è iniziato, quindi le castagne, tipico frutto autunnale che tanto ci piacciono. Andiamo di castagna matta questa mattina, ok? Saif, questa è la nuova Parlare d'amore.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
6: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Prometto che compro solo una giacca,
8: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: settembre. Allora, grazie a tutti, saluto anche Marco, il nostro montanaro, è in vacanza in montagna, è il bellissimo Trentino Alto Adige, beato te. Ma adesso facciamo un giro di temperature da quelle parti. Vorrei sapere anche la temperatura questa mattina, perché è freschina anche oggi, poi vabbè si alzeranno un pochino nel corso della giornata, ma ci siete voi, i vostri messaggi belli belli belli, eccolo qua.
1: Ciao Betty,
0: ciao carissimo,
1: un salutino, dai.
0: Grazie.
1: Beh, tutto bene?
0: Tutto bene,
1: buona giornata.
0: Grazie.
1: Noi siamo già qua in viaggio direzione scuola. Ti saluta anche mia figlia.
2: Ciao, buona giornata.
0: Grazie Chiara.
1: Ciao, Betty.
0: grazie mille a voi, un saluto quindi al papà, l'autista, diciamo così, che sta accompagnando la sua bimba a scuola. Naturalmente molti genitori in questo momento sono in macchina, quindi, che stanno accompagnando pure i bimbi. Allora, abbiamo già parlato della castagna matta questa mattina, no? Arriva l'autunno e quindi la tradizione contadina che va rispettata è regalare o ottenere una castagna matta in tasca, che serve poi intanto a ingannare il freddo e poi tenere alla larga i malanni e magari, speriamo, malanni di stagione, no? Come raffreddore e quant'altro. Quindi andiamo di castagna matta, adesso la cerchiamo. E poi ci sono già i funghi record, leggevo che è partita la sfida, per il primato, per chi ha trovato il fungo più grosso, tra la Toscana e la Liguria, qui se la giocano. Allora, il primo fungo record per le sue dimensioni è stato trovato da Francesco Gagliotti, che è un noto cercatore di funghi e tartufi, siamo nell'entroterra ligure. Messo sulla bilancia, questo fungo si è rivelato pesare 914 grammi, ma non ci siamo fermati lì, perché andiamo in Lunigiana, quindi insomma la bellissima Toscana, dove è arrivato questo fungo di 1,1 kg, trovato da Luca ed Elia Resico, cioè veramente fungatori, fungaioli anzi, doc, che poi se uno chiede ma dove l'hai trovato? No, loro non te lo dicono mica, è prassi, no? Per chi raccoglie i funghi non è indicata, no? La maggiore precisione, la località, e ci tengono, sono gelosi. Ma ero lì da quelle parti, di là, poi sono andato di là, poi di qua, ma mica ti dicono il posto esatto, giustamente, sono molto gelosi. E questa infatti è una delle regole, beh, non scritte forse per tutti gli appassionati, che però va rispettata sicuramente. Quindi andiamo di risotto ai funghi questa mattina. Sì, abbandoniamo il cornetto, il cappuccio, ci facciamo un risottino. Vedi, Liguria e Toscana, che meraviglia, qui è aperta quindi la stagione dei funghi, finalmente dicono che, insomma, gli esperti, sarà un'ottima stagione per quanto riguarda la raccolta di funghi. In bocca al lupo ai fungaioli, intanto noi passiamo alla musica più bella e questa

0: Com, chiudiamo qui la nostra prima ora, le news in arrivo, le 7:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo è stato il presidente Trump. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato. Al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, ha detto Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell'Italia. Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro mentre la Premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare, il provvedimento che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Madonna, le sfilate milanesi, perché insomma veramente quanti VIP da Jennifer Lopez e poi insomma Pamela Anderson, Anna Wintour, beh lei non manca mai, insomma la galleria di Milano sì, è un po' come vivere il film Il Diavolo Veste Prada, no? Quando si guarda la sfilata milanese questi giorni, veramente mamma mia, presissime, ne parleremo perché abbiamo una bella sorpresa che ha fatto Jennifer Lopez. Intanto Neffa cambierà.
1: Siamo Sabrina, Rosella e Aurora da Cassano Spinola e diciamo da sempre I love Radio City.

abbiamo riascoltato questa bella canzone dal 2006. Allora, grazie a tutti, siete sintonizzati, avete scelto Radio City, bravi bravi, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Allora, Milano blindatissima, immaginiamo il caos in questi giorni, in questa settimana della moda. Leggevo che molte star sono arrivate, da Jennifer Lopez, beh, insomma, anche Pamela Anderson e poi Anna Wintour, che fa vivere alla Galleria di Milano come nel film, no? Il Diavolo Veste Prada. E quindi per ospitare questa quinta edizione, dopo Parigi, New York e Londra, adesso insomma la città è stata letteralmente blindata. Biglietti, leggevo, da 25.000 euro quelli finiti, e poi li hanno messi in saldo. Allora, vi va? Ce ne sono ancora due o tre, a 15.000, però vabbè, insomma, per la seconda, cifre folli, per pochissimi eletti. Ma chi c'era? Tutte queste star, Jennifer Lopez, leggevo questa mattina che è capitata in questo ristorante, cioè lunedì sera, la cantante, diciamo che si è concessa questo momentino di relax con questa cena alla Gioia San Marco, no? Già scelta tra l'altro da altri star tempo fa. Il titolare dice: eravamo al completo, ma si è liberato un tavolo e poi è comparsa lei con tutto il suo staff, figuriamoci, immaginiamo le facce. Allora, è stata gentilissima, ma lei è gentile, spesso, no? Molti ristoratori, quando lei visita l'Italia, sempre apprezzata, insomma, lei ama l'Italia, sceglie anche cose buone da mangiare, parmigiana e pappa al pomodoro, e beh certo, ma qualcuno dice no, anche il riso, risottino, eccoli, vitello tonnato e pure i ravioli, quindi è andata anche di risottino alla milanese. Ma cioè, vai a Milano, non vuoi mangiare il risottino alla milanese? Ma soprattutto il tiramisù, e lei ha assaggiato quello, continuava a ripetere: è buonissimo, thank you, buonissimo. Quindi si conferma la cortesia mostrata dalla cantante, che poi ha ringraziato e anche ripetutamente tutto lo staff durante il servizio, conclusosi poi con un caffè e bonbon, giustamente. Ma la cosa bella che praticamente alla fine, cioè alla fine di tutto, lo staff ha ringraziato, ha pagato il conto e poi soprattutto hanno lasciato una mancia pazzesca. Quindi generosissimi anche insomma il personale, no, di questa star del ristorante, quindi una generosa mancia per tutti i camerieri. Che brava, che signora!

0: Sei archiviata, ma noi continuiamo a suonare le belle canzoni che ci ricordano anche l'estate, no? Finita da pochi giorni. A proposito di viaggio, il traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code per traffico intenso presso lo svincolo di Dalmine in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova, code per traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova-Rosignano, direzione Genova. Traffico intenso segnalato sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Voltri e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano, una perdita di carico viene segnalata tra lo svincolo di Genova Est e lo svincolo di Genova Nervi in direzione Livorno. Concludiamo con la 26 Genova Gravellona-Toce, dove segnaliamo un veicolo fermo tra lo svincolo di Ovada e lo svincolo di Masone in direzione Genova Voltri. Guidate con prudenza, fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
4: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini, piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

ultimo, meglio, il concerto più grande della storia della musica italiana che arriva al cinema proprio in questi giorni. Parliamo di Ultimo perché lo stiamo per ascoltare, il suo ritorno è anche una bella novità, quindi ci regaliamo la musica italiana, eccolo qua. Tutto alle 8:24.

commentario che arriva appunto al cinema sul grande schermo, il raduno degli ultimi, un concerto evento dello scorso 4 luglio a Tor Vergata, no? Insomma, uno dei grandi eventi, forse il più grande della storia per quanto riguarda la musica italiana, quindi arriva al cinema, tutte le immagini live del concerto, backstage esclusivi, momenti privati, restituendo quindi il ritratto autentico forse di uno degli artisti sicuramente più amati della scena italiana contemporanea. E poi tra l'altro lui l'altra sera, il cantautore insomma ha organizzato, ha fatto questa sorpresa ai fan romani, perché lui si è presentato proprio in questo cinema a Roma per assistere alla prima proiezione di tutto live a Tor Vergata. Figuriamoci, fan in delirio, immaginiamo. Allora, parliamo invece di robottini, ballerini che mi volano alla finale di American Ghost Talent con questi partner. Allora, uno è umano e l'altro è un robottino, ma non è un po' troppo? Cioè, la ballerina cinese che si prepara alla finale insieme a un gruppo di robottini umanoidi di questa società cinese. Vabbè, insomma, si preparano quindi a salire sul palco in questa finalissima insieme a quattro robottini realizzati da questa azienda cinese. La squadra mette insieme quindi coreografie di danza e movimenti anche di kung fu, creando poi numeri studiati al millimetro in cui i robottini eseguono anche salti mortali, altre figure acrobatiche spettacolari, non lo so, queste macchine sono in grado di apprendere una coreografia in tempi rapidissimi, meglio che noi umani, quindi memorizzando sequenza complessa con grande precisione. Sì, ho capito, però dai, non va bene, cioè un po' troppo. A noi piacciono ancora i ballerini in carne e ossa, ecco, quelli umani, insomma, gli esseri umani, quindi sottolinea anche, mantengono ancora un vantaggio, vabbè, almeno quello, perché riescono ad adattarsi ai cambiamenti imprevisti durante un'esibizione, perché invece il robottino, cioè tu lo programmi, ma se c'è qualche cambiamento, ahimè, si inceppa, si blocca. Allora, dopo mesi di allenamenti quotidiani, praticamente sono partite quindi queste selezioni, no? Tra i ballerini umani e i robottini, quindi si è creato un vero e proprio senso di spirito di squadra. Ah, beh, certo, sì, parliamo di spirito di squadra. Vabbè, staremo a vedere quel che succederà. Non è che Milly Carlucci adesso mi fa la stessa cosa, no? Ballando con le stelle, no? Noi vogliamo vedere i ballerini, quelli umani, che ci piacciono un sacco. Intanto, SZA e Justin Timberlake.

in questa mattinata di giovedì. Dai, dai, che c'è il sole. Abbiamo il sole. Allora, saluto anche chi mi ha raggiunto, Pino. Buongiorno anche a te. Un saluto a Cri. Auguri speciali. Buon compleanno. E poi oggi è San Pacifico. Abbiamo qualche pacifico tra i nostri ascoltatori? Allora, intanto oggi dovrebbe sposarsi anche Damiano David. Leggevo questa mattina un'ansa con Dav Cameron. Quindi, probabilmente questa mattina, no? Succederà tutto oggi. Il sì in comune, insomma, siamo a Montalcino e poi questa cerimonia, ovviamente storico palazzo comunale di Montalcino, siamo a Siena e a fare da cornice in questa bellissima località e probabilmente anche un blindatissimo matrimonio tra il cantante e la bellissima attrice e cantante statunitense Dav Cameron. Quindi sì, dovrebbe essere pronunciato proprio oggi pomeriggio, in questo giovedì 24 settembre. Quindi dopo la cerimonia dove si va a mangiare? Perché non interessa quello, cioè, va bene? Ah sì sì, il lancio del riso, però poi sicuramente tra le colline e i vigneti di questo posto meraviglioso con tanto di vino Brunello, perché quello vogliamo assaggiare, no? Allora, diciamo che ci saranno tanti ospiti a celebrare il rito civile, dovrebbe essere proprio il sindaco del borgo, immagino senese, Silvio Franceschelli, e poi le aspettative più grandi riguardano proprio gli ex compagni, perché ci saranno tutti, e quelli di band della band, no? Dei Maneskin, quindi Victoria, Thomas, Ethan, e basta, saranno loro gli invitati. Tra gli invitati poi ci sarà sicuramente una reunion, speriamo bene, privata, magari dei Maneskin, proprio in questa giornata, e noi speriamo anche di vederli, di rivederli magari sul palco dell'Ariston. Vabbè, sarebbe bello. Staremo a vedere se oggi succederà il sì. Allora, ci sarà questo matrimonio tra Damiano e Dav. Noi vi terremo aggiornati. Intanto, live alle 8:39. Questa è la canzone di Desert.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni.

0: completo entro fine anno.
1: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Qui su Radio City c'è questa migrazione delle alpaca, questi viaggiatori meravigliosi che scendono a valle praticamente, no? Succede sulle Alpi svizzere, circa 70 scenderanno quindi dagli alpeggi estivi nelle Alpi bernesi svizzere, quindi attraverseranno

ponti e strade di montagna prima poi di raggiungere la fattoria per affrontare l'inverno. Circa 70, è bella questo video che si vede questo gregge mentre viene contato, radunato e guidato sui ponti e lungo queste strette strade di montagna, perché poi sono strettissime. Gli animali passano accanto ovviamente anche a mucche belle e anche veramente prima di raggiungere poi il fondovalle, no? Dove vengono caricati su camion per il trasporto dei bestiami diretti poi in questa fattoria per affrontare l'inverno. Questa famiglia che alleva lama in Svizzera da 30 anni ha iniziato proprio ad allevare l'alpaca nel 2000 e questo gregge che è destinato soprattutto alla riproduzione e alla produzione di lana, ricordiamole queste cose. Quindi l'allevatore racconta in questa intervista che gli alpaca si sono adattati benissimo alle montagne svizzere, te credo, lì si sta benone, e naturalmente le condizioni ricordano un po' quelle, no, del Sud America, quindi insomma non soffrono, si godono questo meraviglioso momento e quindi adesso si torna a valle, quindi viaggiatori che scendono dalle Alpi svizzere raggiungono quindi la fattoria per affrontare l'inverno, come un po' il gregge, come le mucche, che belle che sono. Siena Spyro, questa è la nuova canzone che riascoltiamo.

Kid Laroi insieme a Justin Bieber, questa è Stay, pochi minuti alle 9. Saluto e ringrazio anche Pino, buonissima giornata, un saluto anche a Nadia che vedo tra i tanti messaggi. Adesso dal passato la musica di Lionel Richie, All Night Long.

0: Insieme a Lionel Richie, adesso collegamento con la redazione, ascoltiamo le ultime notizie. Intanto abbiamo raggiunto le 8:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin. Il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev. Due i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo, stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: e Brescia con Serenamente si avvicina anche l'esordio di questo romanzo scritto proprio da Brescia, il suo esordio in libreria. Con questo romanzo Nessuno ci insegna a cadere, perché cadere non è un errore, insomma è l'inizio della storia, e quindi insomma dal 6 ottobre arriverà proprio in tutte le librerie fisiche e anche online questo nuovo libro scritto da Brescia, Nessuno ci insegna a cadere. Poi ovviamente ci sarà anche la presentazione, no, dove firmerà i libri, ovviamente in vari store anche online, saranno sicuramente anche in libreria fisicamente, ci sarà proprio lui, arriverà anche a Milano, Genova e Roma. Insomma, grande momento anche per Brescia, grande successo con questa canzone insieme a Giulia, ma sicuramente questo bel momento anche per questo nuovo romanzo scritto proprio da lui. In bocca al lupo naturalmente a Brescia. E adesso Alcazar alle 9:05 minuti, questa è Radio City, buona giornata a tutti.
1: Buongiorno da Rino e Alfie da Varsi, buona giornata a tutti, I love you Radio City.

vibration of the groove.

pelle, io non sono d'accordo, quindi mi accordo sicuramente a queste persone che sono contrarie a che cosa? A questa passerella, una piattaforma in vetro che offrirebbe poi un panorama a 360 gradi sulla Val Camonica. Cioè, ma realizzeranno tutto questo questa società pubblico-privata che investirà intanto 22 milioni di euro. E allora, tra Lombardia, Trentino e Alto Adige, nel Passo del Tonale, un progetto di passerella in vetro chiamato Skywalk, che sta causando ovviamente una rivolta tra gli amanti della montagna. Ma perché? Ma perché? Dico, io mi chiedo, ma perché queste non lo so, queste decisioni? La zona è la località Monticelli, nei pressi di Passo Paradiso, ed è a 2585 metri di altitudine. Cosa succede? Allora, praticamente questa società investirà 22 milioni per questa piattaforma trasparente, cioè una sorta di passerella in vetro, pavimento a protezione laterale, che offrirebbe poi ai turisti un panorama a 360 gradi sulle valli Camonica, bellissime, nel Bresciano, e poi anche del sole, quindi siamo in Trentino. La sensazione sarà quella di passeggiare nell'aria, ma ce n'è bisogno, dico io. Il percorso sarà ad anello in vetta ad un roccione che poi offre, oltre al vuoto, beh, le vallate, no, tutto intorno, compreso ovviamente il Passo del Tonale, che poi frazione di Vermiglio. E qui figuriamoci, il dibattito ruota sempre allo sfruttamento poi della montagna, no? Molti non sono d'accordo, beh, osteggiato poi da chi vuole preservarne anche la natura selvaggia. Si tratta, secondo me, anche sono d'accordo, di uno sfregio proprio sul Passo Paradiso, sottrarre la montagna, no, alla continua necessità poi di essere trasformata e attrezzata. Cioè, si parla tanto di crisi climatica, con il progressivo ritiro dei ghiacciai, la crescente difficoltà dell'industria dello sci a garantire le condizioni del passato, poi insomma decidiamo di così di creare, di insomma fare questo impianto, creare questa passerella. Ma è il caso, la montagna non è un luna park, no? Siete d'accordo? Boh, non lo so, adesso chissà come finirà questa storia, ma mi sembra che i lavori siano già iniziati, quindi speriamo che questa montagna non mi diventi un luna park, insomma, però mi sa che siamo lì, vabbè. Una piattaforma in vetro che offrirebbe un panorama a 360 gradi sulla Val Camonica. Ma

0: Love Radio City.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.

del 1997, ma quanti matrimoni! Vedi che la Toscana è la meta scelta da un sacco di VIP. Abbiamo parlato che probabilmente oggi, in questo giovedì 24 settembre, si celebrerà il matrimonio di Damiano Davide e Dove Cameron, sposi a Montalcino, ancora una volta la bellissima Siena, andiamo da quelle parti. Però c'è stato un altro matrimonio in questi giorni e Vanessa Incontrada si è sposata. Erano circolate già, no, le voci di questo possibile sì, un matrimonio dopo 17 anni di amore con il suo Rossano Laurini, quindi 17 anni di amore con un figlio e i due freschi sposi che si sono messi insieme nel 2007, quindi 19 anni fa. Poi nel 2008 è nato Isal, ma la loro storia d'amore ha avuto veramente anche una pausettina di 2 anni. E beh, succede, un po' di crisi, però è bello poi ritrovarsi, no? Quindi oggi finalmente il sì a Greve in Chianti, ancora una volta la meravigliosa Toscana, una regione bellissima. Poi lei è, no? Vive proprio a Follonica, quindi tutto torna. Questa è la novità, musica italiana, il ritorno di Annalisa, si fa accompagnare da Madame, il nuovo singolo Amica.

Amica, la canzone di Annalisa insieme a Madame, bella, carina, è molto molto carina. E allora sono le 9:28, parliamo di questa giornata mondiale del gorilla. Ci siamo dimenticate questa mattina, e allora oggi proprio il 24 settembre l'attenzione va a questi primati africani, perché bracconaggio, perdita del loro habitat e virus che continuano purtroppo a minacciare le quattro sottospecie, ma il gorilla di montagna mostra segnali positivi grazie anche alla conservazione. Diciamo che in questa giornata quindi è un'occasione, no, per richiamare poi sempre l'attenzione sulla situazione di questi grandi animali primati africani e poi anche sulle minacce purtroppo che poi ne mettono a rischio la sopravvivenza. Secondo il WWF, leggevo proprio che tra i principali pericoli ci sono appunto bracconaggio, la distruzione del loro habitat e anche molta diffusione di virus. Quindi il gorilla di montagna, questa la sottospecie più iconica che ha visto la sua popolazione decimata proprio nel corso dell'ultimo secolo, quindi in questa giornata tutto il pianeta deve comunque fare qualcosa, no, per la sopravvivenza delle grandi scimmie a rischio, quindi tra queste è proprio il gorilla, visto che oggi è questa giornata mondiale dedicata proprio a loro, che sono bellissimi, belli belli e simpatici. 9:29

0: Anzi, insieme a Flo Rida, successore del 2012, era Troublemaker.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 0010 050 sasautogru.com.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

6 3 5 8 7 3 il numerino per contattarci, WhatsApp, ma soprattutto anche in FM potete ascoltarci, anche sì in FM, ricordiamo anche la frequenza, il 99.3 103.9, poi abbiamo il DAB su Torino Cuneo, Milano Bergamo, Genova Savona e ovviamente anche La Spezia, aggiungiamo anche La Spezia, poi potete ascoltarci, portarci ovunque scaricando anche la nostra app direttamente anche dal sito www.radiocity.it. Allora torniamo agli ascoltatrici di Radio City, saluto e ringrazio Sandra che vedo tra i tanti messaggi, poi c'è il messaggio della nostra Esther Casalese ormai, dice: buongiorno Betty, bisogna che penso un po' alla nuova palestra e preparare il bouchon per una nuova stagione, bisogna rimettersi in forma, è un abbraccione. Certo, adesso cerchiamo la palestra vicino a casa così almeno non facciamo strada e ci alleniamo, e allora buon allenamento, un bacione grande grande. Nadia, buongiorno anche a te, poi saluto Paolo, saluto anche e ringrazio ancora Marco. Attenzione perché qui alcune ricerche suggeriscono che le ragazze cresciute con fratelli maschi possano sperimentare livelli di stress maggiori rispetto a chi cresce invece con sorelle. Beh, dipende, dipende anche da che fratelli hai o sorelle. No, vabbè, io sono fortunatissima, mio fratellone guai a chi mi lo tocca. Allora, tra le possibili spiegazioni ci sono dinamiche più competitive, le litigate, no beh si litiga, no, litigi durante l'infanzia, io quante volte, e poi anche gli stili o lo stile di comunicazione differente, ma altre ricerche mostrano che anche un possibile effetto positivo, cioè crescere con un fratello può favorire resilienza, sicurezza in sé, capacità sociali, anche grazie alla continua necessità poi di confrontarsi, no, negoziare, magari gestire anche i conflitti. Voi come siete messe? Insomma, probabilmente anche proprio quel continuo confronto, no, che può avere anche quel lato positivo, no? Imparare a negoziare, farsi rispettare, adattarsi a risolvere piccoli conflitti fin da bambini, no? Ti aiuta, no? Rimani più forte, a fare la differenza. Possono essere poi il contesto familiare, sicuramente anche quello, però il carattere dei bimbi e soprattutto poi il tipo di rapporto, no, che si costruisce nel tempo. Quindi forse hai un fratello, ti ha stressata oppure no? Non lo so, beh, per tutti l'infanzia ha dei momenti positivi e negativi, no? Tutti, ci siamo passati tutti, quindi bisogna un po' prepararsi alla vita, no? Non è che va sempre tutto bene, la vita non è che ti fa, cioè non è tutta rosea. Allora, ragazze con fratelli maschi, quindi confermate o smentite, vi hanno stressato i vostri fratelloni? No, a me no, per carità, guai, guai al mondo, no, no, no, non si dice, non si dice, no, per carità. Dedica, la regaliamo ai fratelloni. Fratelloni, questa è la nuova canzone di Ernia.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City. Solo grandi successi.

0: dirlo a salire sul palco dell'Arista a Sanremo. Allora, alcune ricerche suggeriscono che le ragazze cresciute con fratelli maschi possono sperimentare livelli di stress maggiori rispetto a chi cresce con sorelle. Mamma, ci sono dinamiche più competitive come le litigate durante l'infanzia, stili di comunicazione differenti. Secondo me si litiga più con le sorelle che con i fratelli, non lo so, per mia esperienza personale. Allora, abbiamo il messaggio di Cristina, che saluto e ringrazio. Sei Cristina? Sì, ok.
1: Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno, io ho un fratello più piccolo che è tutta la mia vita, è la mia famiglia.
0: Vedi?
1: E guai a chi me lo tocca.
0: Infatti. Ok, ha chiuso così, va bene, ciao È vero, anch'io un fratellone, lei è più piccolo, il mio è più grande, però guai a chi tocca il fratello. No, vabbè, ma si va d'accordo, no? Diciamo che poi confrontarsi è anche giusto farlo, no? Perché è un fratello che se non ti stressa per tutta l'infanzia, forse magari, o se ti stressa un pochino, magari ti sta anche insegnando, ti sta preparando semplicemente alla vita. Che dite? Ti dai consigli che non sono mai da sottovalutare? E beh, certo, no? Se sono consigli importanti e quindi insomma costruttivi, ben vengano, sì, sicuramente. Io non sono tanto d'accordo con questo, con questa ricerca, quindi un bacione anche a Cristina e al suo fratellino, ok, minore, più piccolo, bene così. Ultimo disco insieme, prima dei saluti, alle 9:56, Good Thing, e con noi anche questa dei Fire Cannibals.

0: informazione, naturalmente anche gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Io sono Betty, bacio a tutti, a domani alle 9:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 in programma alle 10:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: 139, impossibile.
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: the Tears con Sabrina Carpenter. Ciao a tutti, ci diamo il buongiorno anche oggi. Dormito bene, tutto a posto, una bella mattinata, bella fresca di sole in questo giovedì, dai che ci stiamo avvicinando al fine settimana. Ciao a tutti, con Paola fino alle 13, uno dei pezzi dell'estate, Hagen con Ultra Nate.
1: Ciao, sono Assunta di Pozzolo, I Love Radio City. Ciao a tutti.

Sì, allora vi chiedevo se avete dormito bene, perché ci sono gli effetti di che cosa? Dell'autunno. Allora, arrivato l'autunno, insomma, come incide sul sonno e sull'umore? Alcuni soffriranno di un vero e proprio mini jet lag, ma tranquilli, tranquilli, aspettiamo l'ora solare, quella sì che ci dà una botta di vita, insomma, le giornate più corte. Comunque il cambio di stagione provoca un aumento di cortisolo, insomma, della melatonina, e una riduzione della serotonina, benedetta serotonina, l'ormone del buon umore. Quindi un po' di tensione, magari un po' di nervosismo, ma no, perché? Palpebre pesanti, te cala la palpebra, cala anche la testa, un pochino di stanchezza, beh, a volte capita, eh? Esporsi quindi, dicono gli esperti, esporsi alla luce della prima mattina, beh, oddio, non sempre si può, voglio dire, facciamo quel che possiamo, nel senso, se ti chiudi al lavoro, come si fa? O comunque delle ore della mattina, quindi possibilmente sì, chi può. Poi fare una passeggiata, una corsetta, è importante anche puntare la sveglia, dicono, sempre alla stessa ora, ma penso lo facciamo, non po' tutti, per scuola o lavoro, penso che sia così. Limitare l'esposizione alla luce, la famosa luce blu, no, degli smartphone di sera. E poi ci sono i prodotti, le cose buone buone dell'autunno, poi ne parleremo. Beh, insomma, quello naturalmente, chiamiamoli se vogliamo, prodotti chilometro zero, insomma, le cose, i prodotti buoni buoni ce ne sono tanti, nella stagione autunnale. Intanto noi continuiamo così, un buon caffè, parleremo anche di mogli che a volte possono essere un po' pesanti. C'è una notizia stamattina. Intanto Tom Jones, questa è la sua Sex Bomb.

anche alla sua bella età, e Tom Jones lo abbiamo ritrovato con Musti, questo è il remix Sex Bomb. Allora Sara intanto dice: dormito sì, ma non troppo, è quel tanto che basta, possiamo aggiungere noi, possiamo dedurre. Allora Carla, il messaggio di Carla, intanto benvenuta, buongiorno Paola, buongiorno, abbraccione globale da Carla e Pelosetti assonnati, piuttosto assonnati questa mattina, e aggiunge ancora: grande Tom Jones. Allora dicevamo prima, che cosa mai suggeriranno gli esperti? Allora, di consumare i frutti, i prodotti di stagione. Ma va, allora, i prodotti che ci offre, che ci regala l'autunno, possono aiutare a limitare gli effetti negativi del cambio di stagione. Quindi gli esperti, questi studi, questi cervelli, queste testine, cosa consigliano? A mangiare zucca, a chi piace ovviamente, cavoli, radicchio, funghi, avercene, fra l'altro arrivano anche le foto dei funghi, grazie, poi legumi, agrumi, che iniziano quelli buoni buoni, fanno tanto bene, mele, uva, noci, mandorle e castagne, la frutta secca sempre, assolutamente, poi le castagne. Fra un po' andiamo alla ricerca, ok, chiamo rapporto Paola, andiamo a cercare, in cerca di castagne. Si parte con la stagione ed è appunto dei funghi, delle castagne principalmente. Bene, allora cerchiamo di fare del nostro meglio per restare svegli, quindi te cala la palpebra, no, c'è anche la nostra musica, c'è la nuova di Miley, Best Persuades. Let's go.

0: Infometeo. Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giovedì che parte all'insegna tutto sommato del bel tempo tra il Piemonte e la Liguria, non mancheranno infatti anche delle belle schiarite, però col passare delle ore dal pomeriggio nuvolosità in aumento. Si tratta però più di nuvole alte, comunque nubi che non porteranno precipitazioni, si limiteranno a coprire un po' il sole. Questo fino a venerdì mattina, poi nel corso della giornata di venerdì si andrà verso un rapido miglioramento. Come temperature, valori che arrivano a toccare i 25-26 gradi, quindi di giorno si sta ancora bene. Di notte a primo mattino temperature frizzantine, soprattutto in Piemonte, dove localmente scendiamo sotto i 15 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

pezzone strepitoso, esplosivo, Mosley Jagger con Maroon 5 e la voce di Cristina Aguilera. Allora, ancora buongiorno amici, i vostri messaggi al 333-4635-873. Buongiorno, così scrive Giorgetta. Allora, riguardo al sonno, dicevamo prima, l'autunno che porta un po' di mini jet lag per alcune persone, cambia un po' la luce, cambiano le stagioni. Riguardo al sonno, io appena mi metto nel letto dormo come una bambina, essendo in movimento tutto il giorno. Un abbraccio Giorgetta. Guarda, cioè anche noi volendo, cioè anche altri amici e amiche, si corre, si lavora, non sempre si riesce a dormire. Sei fortunata, decisamente non sempre si riesce a dormire di filato, magari tutta la notte, no? Poi col passare degli anni, insomma, si dorme un pochino meno. Comunque l'importante, anche quel poco, però dormire bene, questo è sicuramente fondamentale. Grazie Giorgetta, un bacione a Giorgio che appena da poco, insomma, iniziato la scuola, tutti i bimbi, tutti i ragazzi naturalmente. Adesso, a proposito, Casini, una delle nostre novità, Marra con Guè.

Sbarra con Gue su Radio City. Questa è Casini con la mia ex, dice nella canzone. Allora, ma anche con la moglie. Allora, la notizia, diciamo che ha un sapore un po' dolce amaro, però insomma, estrapoliamo il lato leggero. Un uomo a Cadibona, siamo a Cadibona, frazione di Quigliano in provincia di Savona, è evaso dagli arresti domiciliari, quindi a casa. Perché? Perché non sopportava più la convivenza con la moglie, eccola lì. Non è la prima volta che si sentono ste cose, chiedendo esplicitamente, questa è una notizia fresca, chiedendo esplicitamente ai carabinieri di essere riportato in carcere. Quindi non sopporta più la moglie, si è recato spontaneamente su Asponte dai carabinieri chiedendo di tornare in carcere. Allora, dopo essere stato riportato nella sua casa, lui è proprio inscenato sto litigio, quindi ha litigato con la moglie davanti ai carabinieri ed è stato così arrestato. Stato, quindi quo vadis, no? Ecco. Sembra una notizia un po' da lercio, invece no, è vero, assolutamente. Ragazzi, deve essere veramente tremenda, sta moglie, porca miseria. Quindi qualcuno dice come dargli torto, insomma, è successo, effettivamente è successo, siamo a Cadibona, frazione di Quigliano in provincia di Savona, insomma, no, insomma, non la sopporta, quindi ha chiesto, ti prego, di essere riportato in carcere, è successo lì. Adesso Imagine Dragons.

0: titolo ci sta, non fa una grinza, whatever it takes, Imagine Dragons, quindi a ogni costo. Abbiamo detto quest'uomo che veramente non sopporta la moglie, quindi meglio la galera, meglio stare in carcere piuttosto che la convivenza con questa donna. Allora, accidenti, questo è il messaggio di Carla. Accidenti, deve essere proprio una scassapalle sta donna, è veramente un po' pesantuccia, ma tanto per arrivare a questi punti, è vero. Allora, buongiorno cara Paoletta, buongiovedì, ciao Sandrino, un abbraccio grande, buonissima giornata a tutti voi. Devo fare gli auguri ad Anna, non so, Fulvio, ci sei, stai preparando cose buone, e allora se siete con noi su Radio City, quindi in mezzo ai dolcetti, profumi, buonissime, allora tanti auguri, buonissimo compleanno, felice compleanno Anna. Continuiamo così con la nostra musica, c'è Goya, il nuovo disco di Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Cosa sogni?

0: che nei giorni scorsi ha sceso le scale del casino di Sanremo con nonchalance, con eleganza e con i fiori di Sanremo. Ciao Cri, un bacione grande, buonissima giornata anche a Silvia. Silvietta, buon lavoro. Abbiamo riascoltato Alex Warren con Fever Dream.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of the years. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

amici di Jazz Glyn con Hold My Hand, siete su Radio City, la radio dei grandi successi, con Paola fino alle 13. Buongiorno amici, buon caffè, buona seconda direi a quest'ora, eh sì, seconda colazione, siamo quasi all'aperitivo. Allora, questa mattina abbiamo già fatto una panoramica sulla situazione sonno, perché può esserci il sonno un pochino disturbato magari per il cambio di stagione, ma no, ma tranquilli, dai. Insomma, oppure effettivamente poi si dorme bene, fa fresco, cioè dovrebbe essere così, però c'è sempre qualcosa a scassare, ecco. Allora, invece adesso vi chiedo, per ricordare un appuntamento o un impegno importante, voi come fate? Che strategia adottate? Allora, ne parleremo. Allora, siete per il calendario, quello vecchio, fisico, appeso al muro, o o altri metodi con la tecnologia di mezzo? Insomma, fatemi sapere intanto. Quindi, per ricordare un appuntamento ci sono diversi metodi, ne parliamo, ci sono anche dei metodi piuttosto curiosi. Intanto la nuova di Ariete con Angelina Mango.

Lui è Benson Boone, è sempre un piacere ritrovarlo, ascoltarlo, Mr. Electric Blue. Allora, siamo vicini alle 11, devo partire dalle vostre risposte perché sono parecchie già. Allora, per quanto riguarda, intanto torniamo al sonno. Allora, Ari, intanto benvenuta, buongiorno. Io non dormo proprio, zero. Ma come? Ma addirittura, troppi pensieri, o devi ridurre il numero degli aperitivi? Secondo me, no, si scherza, ovviamente. Quindi addirittura dobbiamo tentare, provare qualche strategia. Un bacione, Ari, grazie. Aspetta, c'è il messaggio di Sandra, dice, riguarda la tua domanda per quanto riguarda ricordare le cose, no? Ecco, per quanto concerne questo, per gli appuntamenti medici, magari a lunga scadenza, a parte che poi ti arriva il messaggio, no, di promemoria, altrimenti calendario bene in vista e la lavagna in cucina, la lavagna in cucina che va sempre bene. Quindi intanto partiamo dalle vostre risposte, dai vostri metodi, e poi parleremo appunto della notizia, insomma della notizia più che altro, come fare a ricordare le cose o gli appuntamenti importanti. Ecco, qualcosa per te, c'è Liga.

qualcosa per te, la canzone di Ligabue. Ma è tanto bello il cartaceo, no? Il calendario appeso, il foglietto. Alla faccia della tecnologia. Dal passato anni 80, Frankie Goes to Hollywood.

0: siamo alla fine del 1983, quella canzone, quel successo mondiale numerissimo uno ovunque, un po' ovunque nel mondo, insomma, e che fece così tanto scalpore, specialmente il video. Relax con Frankie Goes to Hollywood, linea a Mentana, sono le 11:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: In poche ore il clima è tornato a farsi molto pesante attorno alla situazione internazionale, soprattutto alla guerra d'Ucraina. Era praticamente mezzanotte quando è stato diffuso il titolo di prima pagina del quotidiano spagnolo El Mundo, che diceva: la CIA mette in allerta per un attacco russo con droni contro Spagna, Francia o Italia. Come dire che, secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo, il servizio segreto internazionale americano avrebbe allertato i colleghi di questi tre paesi del sud dell'Europa contro il rischio che attraverso navi fantasma russe si potessero concretizzare appunto gli attacchi di droni. Si tratta di quella che viene chiamata la guerra ibrida. Ma dicevo, in poche ore l'allarme è tornato anche per un altro motivo, perché è stata questa volta ufficialmente la capa, la leader della Moldavia, la presidente Maria Sandu, a denunciare su X l'attacco, dico testualmente, massiccio della Russia contro l'Ucraina, che ha raggiunto di nuovo la Moldavia. Stamattina 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina. Al di là dell'affermazione finale, che è nota e rituale, anche se è giusto ricordarla da parte della presidente di un paese che sta direttamente a occidente del territorio ucraino, resta la denuncia che ancora appunto c'è stato un massiccio sorvolo di droni russi sullo spazio aereo di un paese europeo che è di cerniera della NATO e che quindi rischia di portare a un incidente molto pericoloso. Ma soprattutto il sorvolo di droni russi in paesi europei è diventato una costante ed è quella che viene chiamata la guerra ibrida, certo, ma anche un pericolo ulteriore. Qualsiasi ulteriore incidente porterebbe alla catastrofe.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu, così in un flash mi è venuto in mente, ci piace un sacco questa canzone, molto anni 90, oh man, il successo di questa è di questa ex ormai estate 2026. Ciao a tutti, devo ringraziare ancora Ambretta per ieri perché abbiamo parlato ampiamente di sigle, di serie TV, mi ha mandato qualsiasi cosa, come promemoria è il caso di dire, anche sui social, un bacione Ambretta, 11:09, continuiamo così, Stay the Night, il successo di James Blunt.
1: Ciao, io sono Giada, direttamente da Belforte Monferrato. I love you, Radio City. Ciao ragazzi.

con la voce di James Blunt su Radio City. Allora anche oggi, un po' come ieri, andiamo avanti grazie alle vostre risposte, i vostri contributi preziosi, i vostri messaggi. Allora, intanto dobbiamo aprire una parentesi, facciamo tanti auguri, non so se è con noi, ma io direi di sì, dai. Auguri Marco, buon compleanno, un abbraccio grande. Silvia, un bacione, quindi a te buon lavoro, a entrambi buon lavoro, no? Però festeggiate poi, quindi buonissimo compleanno Marco. Allora, il messaggio di Patri, questa è la risposta di Patri. Buongiorno Paola, buon giovedì, secondo giorno d'autunno che a me piace, lo soprannomino la seconda primavera. Mo prendiamo nota, colori dorati, accesi, assolutamente, i colori dell'autunno sono bellissimi, no? Giornate nel pomeriggio poi calde, tramonti affascinanti, com'è poetica la nostra amica Patri. Allora, per ciò che concerne il sonno, quindi tornando al discorso del sonno più o meno disturbato, questo mini jet lag del cambio di stagione, allora lei dice: direi che tutto sommato ho sempre dormito bene, forse dovuto al fatto che ho un sonno pesante, quasi letargico. Un'altra fortunata che se dorme, pum, basta, a posto, benissimo, beh, bene così, dai. Per quanto riguarda invece i promemoria degli appuntamenti, metodo antico, calendario appeso al muro, e di lì non sfugge nulla. Applausi per lei, noi siamo un po' così. Non dite che poi, insomma, che è l'età, insomma, perché siamo dei boomer, no, cioè assolutamente è un metodo valido, no, per noi, il cartaceo. Buona giornata a voi e agli ascoltatori, un abbraccio, grazie mille Patri. Poi ci sono altre risposte, altri metodi, modi per ricordare, ne parleremo dopo. Una volta vi ricordate, non so se usavano, penso di sì, un po' per tutti, no, le nonne che facevano il nodo al fazzoletto, ma allora si usavano i fazzoletti di stoffa, no? Adesso non più, quindi il nodo al fazzoletto della nonna, beh, insomma, qualcosa è cambiato, però insomma restano alcuni metodi anche classici, ne parleremo dopo. Another con 54 Ultra, con questa Talk to You.

chiama Maria Rosa, non so come mi vengono in mente, non lo so. Così 11:21, buona mattina, grazie a tutti voi per i messaggi, per le cose belle che scrivete. Intanto saluto Claudio, buongiorno, benvenuto, anche a te naturalmente. Auguri ancora a Marco, auguri ad Anna, buonissimo compleanno a voi. Ari, mi raccomando, scivola via, ok? Un abbraccione. Intanto questa canzone veramente scaccia pensieri, carina come sempre, l'abbiamo ritrovata, bella, con Lorenzo Giova.

0: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Sheeran con noi su Radio City in questa mattina di giovedì, e adesso una delle nostre novità, quelle che trovate anche sul nostro sito radiocity.it. c'è Elisa, è tornata anche lei con questo singolo Kintsugi.

La canzone di Elisa su Radio City, Kintsugi. Allora, l'argomento di questa mattina, argomentino promemoria. Allora, cosa facciamo per ricordare le cose, gli appuntamenti? Intanto Simo dice: io calendario appeso al muro, quindi non siamo gli unici, ok? Allora, non chiamateci boomer, no, forse lo siamo, non lo so. Certo, i nostri figli di solito usano smartphone alla mano e via, no? Questi promemoria ormai sul digitale. Però, insomma, ma è così facile, così efficace, insomma, il cartaceo, no? Allora, siamo partiti questa mattina, anche quest'oggi, un po' come ieri, praticamente, dalle vostre risposte, dai vostri messaggi. E adesso andiamo alla domanda iniziale. Allora, per ricordare un appuntamento o un impegno importante, voi come fate? Allora, il metodo più sicuro ormai, usare un calendario digitale sul telefono, impostando una sveglia, una notifica con un po' di anticipo. Poi ci sono i promemoria vocali, usare assistenti come Siri, Google Assistant, sì, come no, ok. Poi ci sono i metodi visivi e fisici, eccoci qua. Quindi scrivere su carta, un'agendina, il foglietto in tasca, in borsa, i post-it. Allora attenzione, Corrado dice così: io lascio aperto un cassetto, ok? Cioè, per ricordare, lascio aperto il cassetto, quindi devo ricordarmi di fare quella cosa. Intanto, se avete gatti, non potete fare una cosa del genere. Allora, quindi spostare magari una cosa in casa, no? Oppure lasciare aperto un cassetto, giustamente. Ciao Corrado. Poi Carla dice: io vado di calendario con i post-it appiccicati per ricordarmi gli appuntamenti. Quindi doppio metodo efficace, il calendario con i post-it. E poi, ma sì, un bel foglietto. Così ti ricordi tutto, assolutamente, non fallisce mai. Grazie a tutti, ancora un abbraccio. Adesso la compilation, 3 successi non stop, si parte con Feels.

0: cuore.
1: City Compilation, senza interruzioni, nemmeno una.

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: messaggi per questa bella chiacchierata che stiamo facendo. Intanto Harry Styles, Late Night Talking. Allora, si parla, amici, di promemoria questa mattina, quindi metodi più o meno efficaci, personali, per ricordare un appuntamento, ricordare di fare qualcosa. Nostro amico Corrado prima diceva, ad esempio, lasciare un cassetto aperto. Tu lo vedi, ah, è vero, devo fare quella cosa lì.
1: Ciao Paoletta. Buongiorno. Ma se io lascio aperto un cassetto, mi ci si infila il gatto dentro, esatto. E poi ho tutte le robe piene di pelo. Meglio che lo tengo chiuso.
0: È un casino.
1: Ciao,
0: proprio.
1: Paoletta, ciao.
0: Assolutamente.
1: Giornata.
0: Ciao Pinuccio, benvenuto. Allora, effettivamente ho detto, ma se si hanno i gatti in casa, no, non si può fare questa cosa, assolutamente.
2: Buongiorno. Buongiorno. Sì, sì, anche confermo. Boomer no, ma io e Angela mettiamo tutto sul calendario.
0: Su carta.
2: Mille cose dei bambini, mille cose nostre.
0: Vero.
2: Ma se scrivi sul calendario tutte le mattine, prendi il caffè, ci dai le occhiate e ti ricordi subito, senza avvisi, cose varie. E non ci scappa mai niente. Comunque, boomer o no, preferisco essere boomer. Dai, un bacione grande, un saluto a tutta la bella community.
0: Grazie Fabio, un grande abbraccio a te e a voi, naturalmente. Ma sì, insomma, va bene, lasciamo da parte anche, a volte si può, la tecnologia o il telefono, bel calendario, appunto, i post-it, i foglietti. Facciamo così, a noi piace così, ci disegnano così.

0: Eye in the Sky, ritrovato quest'oggi nello spazio City Story, una band leggendaria, Alan Parsons Project. Abbiamo riascoltato dunque questo grande successo, adesso linea alla redazione, sono le 12:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: 139, impossibile!
9: Tutto ok?
8: 139, Kuga, microtasso!
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 139,
9: pronto?
8: Kuga.
9: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso.
10: Ah,
9: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
8: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
11: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: tanti successi di The Weeknd, eccolo qua, In Your Eyes dal 2020. Come state? Buona giornata, ancora buon giovedì, siete con Paola fino alle 13 anche oggi. Mosse balla, ci si allena non soltanto la memoria ma anche il fisico. C'è Madonna, questo è l'ultimo singolo, Danceteria.
1: Ciao, sono Ambretta da Borghetto di Borbera. I love Radio City.

Andiamo a Baler, balliamo, ci muoviamo. Allora, questa mattina veramente si parla con voi, allenare la memoria, quindi promemoria, amici, a volte cercare di ricordare, magari anche senza supporti tecnologici o il calendario, i posti della lavagnetta, come avete detto voi, come facciamo? Ad esempio la lista della spesa. Io se non faccio la lista, arrivo lì e sono smarrita, cioè dimentico sicuramente qualche cosa. Allora, poi c'è allenare il fisico, oltre che la mente, la memoria, allenare il fisico. Ragazzi, è settembre, eh? Allora, andate in palestra? Ditemi, andate in palestra? Tra i buoni propositi, la ripartenza classica del mese di settembre, quindi vabbè. E poi ci sono le faccende domestiche, ok, dicono che non valgano molto, no? Però ci muoviamo in casa, facciamo un sacco di ginnastica, sempre a ritmo di musica, poi ne parliamo. Intanto ascoltiamo Gali, torniamo alla musica. Gali che ha sfilato, come detto ieri, in galleria, in look metallico grigio di Gucci, sfilata inaugurale di Vogue World, per la settimana della moda, naturalmente, a Milano, Galleria Vittorio Emanuele. Eccolo qua, Gali. Lui ha, insomma, un buon rapporto con la moda. Questa è Paprika.

The Bausa con noi, successo dell'estate, estate 2026, questa è Magnetic. Saluto Lucrezia, un bacione a te, grazie mille, grazie a tutti per i messaggi. Carla, mi arriva questo messaggio di Carla e dice: allora, io anche con la lista, parlavamo della lista della spesa, mi dimentico sempre qualche pezzo, ah, ottimismo a colazione. No, ma è vero, ma capita, sì, capita. E come? Allora, dal promemoria, insomma, dall'allenare la memoria, passiamo alle faccende domestiche. Allora, sono uno, attenzione, sono uno dei modi più semplici ed efficaci per regolare il sistema nervoso. Non lo dico io, no, lo dicono gli esperti, ovviamente, perché le pulizie aiutano anche la mente, capito? Quindi attività ritmiche, compiti come lavare i piatti, spazzare, offrono al cervello un punto di riferimento concreto, così si legge. Ci crediamo? Sì, dai, perché no? Allora, riduzione dell'ansia con il movimento fisico, è sempre un po' di ginnastica, questo è chiaro, che sposta l'attenzione dai pensieri negativi, sempre però a ritmo di musica, altrimenti non vale. Per dire, lavare i vetri, insomma, è un'attività piuttosto già faticosa, già antipatica di per sé. Allora, benessere fisico, quindi gestire la casa, dulcis in fundo, gestire la casa contrasta la vita sedentaria e vabbè, è chiaro, e stimola il rilascio di endorfine. Questa è una buona notizia che ci rincuora, insomma, quindi faccende domestiche alla grande, magari enfatizzare un po' i movimenti, la ginnastica si fa e fa bene, insomma, per tutto quello che abbiamo detto, spiegato da parte degli esperti, lo dicono loro, E adesso un salto all'inizio degli anni 90 con noi Charles and Eddie, Would I Lie to You?

0: successi.
1: I love Radio City.
2: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Madre, a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
3: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con Tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo d'Azeglio 13, 01444 41209, ecosystem2000.it.

Tito, buona giornata, 12.32. Allora si parlava di lavori domestici, delle faccende che svolgiamo quotidianamente, quindi ogni giorno, e dicevamo insomma che fanno bene, beh, ma sempre ginnastica, dai. Allora, tra i vostri messaggi, ma sono sicuri gli esperti, tra parentesi, e gli esperti, le faccende domestiche a me non sembra tanto che mi rilascino endorfine, ma fanno bene, dobbiamo crederci, vogliamo crederci, sempre ginnastica, dai. Sì, assolutamente, no, sì che fanno bene, sì. Novità in arrivo, adesso ci rilassiamo un attimo. Grande artista, grande pezzo, Daylight è la nuova di John Legend.

Settembre ti cambia l'umore, dice Elodie, speriamo in meglio, voglio dire, vogliamo interpretarle in senso positivo, eh? Allora, stiamo per ascoltare gli U2 che si preparano a celebrare i 50 anni della band il 25 settembre, quindi domani, e pubblicano un nuovo singolo, Silenzio, dovrebbe intitolarsi Silenzio. Sul fronte, sembra quasi dialetto, ok, sul fronte live si parla di un possibile tour negli stadi europei nell'estate 2027 con tappe in Italia, chissà, probabile possibile passaggio da Milano, informazione ancora in attesa di conferma ufficiale, staremo a vedere e aspettiamo nuove, buone nuove. In questo caso li ritroviamo, U2 con Martin Garrix, questa è Fireflies.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reverchon, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche

0: mondo in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

musica e i nostri successi, anche gioia infinita insieme ai Negrita. 12:50, buona giornata, ancora buon appetito, un abbraccio grande a Marco e Paola, grazie, buonissima giornata anche a voi. E continuiamo così con uno dei successi di questa estate che appena abbiamo lasciato alle spalle. Arrivano le Cats High, questa è Animal.

oggi sposi, viva gli sposi, chissà come saranno belli. Damiano Davide lo abbiamo ascoltato, allora oggi hanno scelto intanto il mese di settembre bellissimo per il matrimonio e da un po' ne parliamo, quindi Damiano Davide e Dove Cameron oggi pomeriggio, il sì previsto per le 17, quindi lo dico a Zang che si tenga pronto, okay? Allora il frontman dei Maneskin, quindi in questo resort di lusso a Montalcino, poi invitati, va, cerimonia blindatissima, leggevo, invitati top secret, quindi l'appuntamento è per oggi, per il sì, alle 17 nell'antico palazzo comunale di Montalcino, chissà, niente casino, è da quelle parti, abbiamo già detto che immaginiamo un sacco di curiosi per vedere, per sbirciare, poi vedremo le foto, chissà come saranno belli, auguri e felicità agli sposi, adesso con noi Bruno Mars.

0: Grazie a tutti, un grande abbraccio, buonissima giornata a voi, buon giovedì. Tra poco Renzo e noi ci risentiamo domani mattina, vi aspetto come sempre a partire dalle 10. Baci, grazie da Paola, intanto le ultime notizie, 13:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro della difesa Crosetto nega, alert, mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Sean Paul El Marie. Estate 2016 apre il nostro appuntamento questo giovedì pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16, 3 ore con un sacco di bella musica anche oggi, le novità in arrivo, ad esempio subito una che è stata una delle nostre novità, Julie e Bresh.
1: Sono Andrea, da Zero, da San Lazzaro di Burgondi, I Love Radio City.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Medusa qua su Radio City, questi ragazzi italiani, e dobbiamo sottolinearlo, insomma, siamo molto orgogliosi di loro, anche perché hanno riportato un po' la house con i loro singoli. Sono tre produttori, ricordiamo anche il nome, perché no, Simone Gianni, Luca De Gregorio e Mattia Vitali, appunto, compongono il gruppo. Li abbiamo ritrovati con questo successo del 2019, in questo giovedì pomeriggio, insieme a Renzo sino alle ore 16. Tra poco invece novità, come dicevo prima ce ne sono tante che volevo farvi riascoltare, almeno insomma nel nostro spazio. Ritroviamo invece un successo attuale, il singolo di Teddy Swims.

0: Love Radio City. 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Apennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
1: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Purple Disco Machine, dai, c'è la nostra prima novità che ascoltiamo insieme ed è il singolo di Cesare Cremonini con Paparazzi.

Paparazzi è il nuovo singolo di Cesare Cremonini dall'album che uscirà un po' più avanti. Avrò modo anche di sentire magari altre tracce. Il suo decimo album di inediti uscirà poi il 23 di ottobre. Intanto ci ha dato un po' un assaggio di quello che sarà il contenuto dell'album, appunto con il singolo Paparazzi. Ci sarà anche un tour per promuovere l'album. Lo vedremo a fine dicembre, il 9 e il 10 sarà a Torino e poi il 15 invece è atteso anche ad Assago per il live. Biglietti già in vendita, ovviamente. Compilation in arrivo, tre successi senza interruzione, il primo del 2012, torniamo indietro di un po' di anni, con lei, Pink.

0: Eia! Gli Outcast dal 2003 ne abbiamo ritrovati, c'era anche Sombre nella compilation e siamo partiti con il singolo di Pink.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
6: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
7: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
5: Domani chiamo.
6: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
7: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B, staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
13: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Never Going Home, il disco di Kanks. Ciao anche a chi ci ascolta in streaming, potete farlo sul nostro sito web o anche, insomma, scaricare la nostra applicazione proprio dedicata che si chiama radiocity.it, dove tra l'altro trovate anche la possibilità di contattarci direttamente. Ecco, il numero a proposito per raggiungerci con WhatsApp, lo ricordiamo in questo momento, 333-46-35873, con i vostri messaggi. Vado subito a recuperare il messaggio, anche quello di Carla. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Torniamo in Italia, lo facciamo con Noemi.

Miley Cyrus, l'abbiamo ritrovata a pochi minuti alle 14 e tra pochissimo ritroveremo anche lo spazio con l'informazione. Invece lei l'attendiamo il prossimo anno, il 27 di marzo sarà al Fabrique di Milano. Oggi però insomma la ritroviamo con il suo nuovo lavoro, sto parlando di Sienna Spiro.

0: Tears for Fears, tornati nel 1985 con Radio City Story. L'appuntamento invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis, Italia è impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Mr. Swift, che abbiamo ritrovato per aprire un'altra ora insieme. Tra pochissimo un'altra novità. Un po' di saluti mandiamo anche a coloro che ci raggiungono. C'è anche Sonia, ciao, buon pomeriggio. Ritroviamo invece un successo di quest'estate.
1: Ciao, sono Sara da Acquiterme. I love Radio City.

Biagio Antonacci, non vivo più senza te. Ovviamente saluto Margherita, che ogni volta che mettiamo in onda una canzone di Biagio Antonacci ci scrive ringraziandoci, fan appunto di Biagio, grande personaggio della musica. Ciao, grazie Margherita. A proposito di Biagio Antonacci, lo so, è un po' distante da noi, già a partire da domani sarà a Napoli, se non sbaglio proprio al teatro Pompei, e per una serie di live unplugged, quindi è veramente incredibile. Ovviamente lo ritroviamo appunto da partire da domani sino all'inizio di ottobre con tantissime date in questo teatro. Ancora musica, questa volta la musica internazionale di Olivia Rodrigo, questo è il suo nuovo lavoro.

0: Love Radio City.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.

Meghan Trainor. 14:29, dai, altra novità, questa volta tutta italiana, collaborazione tra Annalisa e Madame. La canzone che stiamo per ascoltare si intitola Amica.

Cantautore britannico, lo conosciamo anche per altre canzoni bellissime come ad esempio questa, Stay With Me, si chiama appunto Sam Smith dal 2014. Ciao anche a Fabiola che ci ha raggiunto prima, poi daremo un'occhiata anche alla situazione del traffico per quello che stanno viaggiando proprio in queste ore. Torniamo alla musica italiana, collaborazione di quest'anno, Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Prometto che compro solo una giacca.
6: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

disco di Ed Sheeran, l'abbiamo ritrovato 14.45, tra poco ritroveremo nuovamente la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Abbiamo ancora tempo per ascoltare due canzoni, la prima è italiana, Samurai J.

Tate McRae qua su Radio City, pochi minuti alle 3. Intanto diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico. Traffico sostenuto su buona parte delle autostrade nel nord Italia. Ci sono due segnalazioni più importanti, due criticità. La prima è sulla A7, la Milano-Genova, code per causa traffico intenso tra lo svincolo Genova-Bolzaneto e appunto in direzione questo però di Genova. Sulla A10 invece la Genova-Ventimiglia, code a tratti anche in questo caso per traffico intenso tra svincolo Andora e lo svincolo Albenga in direzione di Genova. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico come sempre qua su Radio City, ma torniamo alla musica, questa volta il successo firmato da Olivia Dean, altra voce importante di quest'anno. La ritroviamo con il singolo dal titolo Baby Steps.

Baby Steps. Olive Dean su Radio City. Chiudiamo la nostra ora insieme, lo facciamo con un successo dal passato, anni 80, ci sono gli Spandau.

0: intanto andiamo a ripescare questa bella canzone, una delle tante belle degli Spandau. 1984 in Radio City Story, c'è lo spazio invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con androni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto. A più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Peggy Go per aprire l'ultima ora insieme questo giovedì pomeriggio. Ritroviamo intanto anche un successo del passato, ci ricorderà sicuramente il film, perché no? Il disco di Ellie Goulding.
1: Ciao, sono Giovanna da Cassine, I love Radio City da sempre.

Non ricordo esattamente quale dei film è la colonna sonora ufficiale. Ellie Goulding, però ci ricordiamo i film che sono usciti ovviamente in quegli anni. Ellie Goulding, tra l'altro, lei ha già alle spalle, se non sbaglio, 5 album e tanti singoli di successo. E proprio all'inizio di settembre è uscito anche il nuovo progetto di Ellie Goulding, con all'interno tante belle canzoni. L'album si intitola I Know Too Much, e magari avremo modo di sentire qualcosa. Allora, tra poco ritroveremo un'altra delle nostre novità, che trovate anche sul nostro sito web. In realtà le trovate tutte le hit sul nostro sito web, anche con insomma tanto di info. Troverete anche questa collaborazione tra Mark and Cremont, The Colors, insieme a Serena Brancale.

0: Love Radio City.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Stupid Love, disco di Lady Gaga, pronti invece per ascoltare un'altra City Compilation, ma prima un'altra novità, c'è Ultimo con Tutto.

tutto. Sentito così il nuovo di Ultimo. Pian piano stanno arrivando novità per quanto riguarda la nuova stagione. C'è la compilation Tre successi, il primo è di Sabrina Carpenter.

0: Rehab, disco di Amy Winehouse, ritrovata dal 2007 all'interno della CD compilation. C'era anche Saif e sono partiti con il successo di Sabrina Carpenter.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

The Weeknd, 44 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Allora, i fan preoccupati li tranquillizziamo subito. The Weeknd, in una sua recente intervista, ha annunciato ufficialmente di non volere, di non avere più intenzione di ritirarsi dalla musica né di abbandonare il suo nome d'arte, appunto The Weeknd. Lo ha fatto una recente intervista e poi ha detto che ha tanti progetti che vuole appunto dare alla luce, quindi probabilmente si riferisce a album di prossima uscita, non solo, anche live, date importanti per il suo tour, insomma, diciamo che non vuole assolutamente ritirarsi. Ecco, erano nate queste voci qualche settimana fa, adesso sono state per fortuna smentite proprio da The Weeknd. Tra poco ritroveremo un'altra canzone dal passato, ma prima un successo, insomma, di questa estate.

Beyoncé, l'abbiamo ritrovata da questo album del 2024, il singolo in modo particolare. Tra poco ritroveremo anche lo spazio con Radio City Story. C'è la musica italiana, Ernia.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia. L'appuntamento con Radio City Star invece ci fa riscoprire un singolo dei Kool & Gang.

0: dal passato 1984 chiude il nostro appuntamento, grazie a tutti, ci sentiamo domani venerdì a partire dalle ore 13, vi lascio come sempre con la nostra redazione e poi anche con Paolo Zangani, sono le 16:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa, lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin è il paziente zero, va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI, dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca, momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la Banca Centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1, Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43:247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto, a più tardi.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Maroon 5, Cardi B con Girls Like You. Questa è la canzone che apre il nostro pomeriggio insieme. Sono le 16:08 in questo istante. Ciao da parte di Paolo Zangani, benvenuti su Radio City. Se avete acceso solamente da poco la radio, se c'eravate già, buon proseguimento con il nostro pomeriggio, con i nostri grandi successi, quelli di ieri come nel caso appunto dei Maroon 5, che era del 2018, e quelli di oggi. C'è in effetti la nuova canzone di Madonna ad aprire il nostro pomeriggio insieme. Ciao da Paolo Zangani.
1: Ciao ragazzi, sono Elena, abito a Lerma, I love Radio City.

agitare Coca-Cola, stavo per alterarmi un pochino, poi ho visto che oggi è San Pacifico, ho detto no, non ci alteriamo. La tecnologia amata, cara, io l'adoro la tecnologia, però ogni tanto sapete com'è, fa un po' giro le scatole, pazienza. Billy Ray Martin, cantiamo e balliamo Your Loving Arms. Questa è una canzone che ci riporta indietro nel tempo, come naturale, perché era del 1996, poi tra poco ci sarà il meteo.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, generale stabilità al nord-ovest, seppur con della nuvolosità in mattinata sul Piemonte, anche compatta a ridosso delle Prealpi, comunque non darà luogo a precipitazioni. Più schiarite, più sole durante il pomeriggio. Sulla Liguria invece bel tempo, sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, ma appunto ovunque innocuo. E nel weekend invece condizioni assolate, quindi sabato e domenica torna l'anticiclone, cielo sereno poco nuvoloso, temperature fino a 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net. I
3: want it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Stavo guardando le notizie di quest'oggi, quelle belle però, non quelle che ci fanno preoccupare naturalmente. Con belle intendo quelle che appunto sono leggere, che sì, possono essere interessanti ma non ci cambiano la vita. Pare che a meno di 2 settimane dall'inizio del Grande Fratello VIP, nata volta, c'è ancora il Grande Fratello VIP, però questa volta quello condotto da Ilary Blasi, e ancora una volta c'è un problema legato a un concorrente a rischio squalifica che a quanto pare tirato una bestemmiona in diretta. Non si fanno ste robe. Ma la cosa che mi ha colpito è il nome Simone Annichiarico, che sinceramente non sapevo che fosse. Cioè, chi è? Ma VIP però perché? Cosa avrebbe fatto? No, realmente io non sono un grande fruitore di televisione, per cui mi perdoni il signore Simone Annichiarico se al momento non ho in mente il viso. Però sembra che sia diventato molto popolare grazie a Italia's Got Talent insieme a Geppi Cucciari e poi con Belen Rodriguez, per cui sono sicuro che voi, molti di voi, sapranno di chi sto parlando. Capito?

singolo degli U2 che anticiperà l'album Carnaval de Luz, si chiama Silenzio, secondo brano tratto dall'album che uscirà e che arriva dopo Street of Dreams, e quindi a distanza di qualche anno, e dal precedente lavoro Songs of Experience del 2017. Tra l'altro domani 25 di settembre, giornata importantissima per Bono e gli U2, perché domani festeggeranno il loro 50° anniversario, davvero incredibile. Si sono formati nel 1976 a Dublino e dopo 50 anni sono ancora insieme, più vivi che mai, pronti a farci ascoltare nuove hit.

0: Con Manu Chao per tutta l'estate. Karol G ha trovato un nuovo compagno che si chiama Bruno Mars, naturalmente, e con lui ha realizzato questo nuovo singolo, Still.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Sai, e anche se il progetto può sembrare nato a tavolino, devo dire che stanno riscuotendo molto successo. Sono anche brave, va detto. Le Cazzai con Animal nel pomeriggio di Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: played on repeat.
1: Nice to meet
0: we
1: you.
0: We could dance all night.
1: Quando qualcuno ci viene presentato si dice nice to meet you, no? È così. Abbiamo ascoltato una bella canzone di Mike Smith, siamo vicinissimi alle 17, ora importante quest'oggi perché si sposerà Damiano David, voglio dire, farò il testimone alle 17 al matrimonio di Damiano dei Måneskin, naturalmente. Giornata importante anche perché, vi dicevo, tra un'ora e un quarto esce il nuovo singolo degli U2.

Cold Heart, la versione Pnau Remix di questa canzone. 16:52, ci stiamo avvicinando davvero tantissimo al momento fatidico del matrimonio di Damiano David con Dove Cameron. Stanno insieme, si presume, proprio dal settembre del 2023, quando lei fu vista a un concerto dei Måneskin e successivamente i due vennero fotografati insieme. Queste sono voci, però, non è che si sa nulla di certo. Di sicuro invece c'è che si sposano proprio oggi, 24 di settembre, a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia, in provincia di Siena. Tutto questo accadrà tra pochi minuti. Sicuramente Damiano sarà lì già davanti al Palazzo Comunale di Montalcino, dove avverrà il rito civile tra pochi minuti. Mi ha chiesto di partecipare, però purtroppo sono in onda, non posso farlo. Ahimè, guarda, io ho detto, David, sarei venuto volentieri, ma purtroppo io quest'ora sono in onda e sono a Castelletto d'Orbe in provincia di Alessandria, quindi non riesco ad essere lì, capisci? Però semmai ti raggiungo dopo il matrimonio, perché ci saranno festeggiamenti nella tenuta di Castiglion del Bosco, sempre in Val d'Orcia. E mo allora si va al matrimonio di David, voglio dire. Tra poco Chris De Sarandi. We come alive in the nighttime, swimming out in the blue. Se c'è da far bisboccia.

di lì, doveva esserci un'altra testimone al matrimonio di David, mi scrive Gianna, dice: anch'io ho declinato l'invito, dice, ha pure insistito, però non potevo. Beh, auguri a David, naturalmente a Damiano David, che ormai quattro minuti e ci siamo al fatidico sì, arriverà un pochino dopo, ma neanche troppo dopo. Beh, speriamo che sia una lunga e piacevole vita insieme a Dab. Torniamo indietro nel tempo, 1978. Era il settembre di quell'anno. Beh, forse no, però questa è la canzone che si chiama September, che è famosissima, non solo da chi c'era nel 1978, conosciuta da tutti. Yet Wind and Fire in Radio City Story. Dai, alziamo il volume, si balla!

0: Grande musica con September 1978 nel nostro pomeriggio e nell'appuntamento con Radio City Story. Sono le 17, arrivano le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ventenne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane è trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wen Zhang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Zuli con Bresh serenamente. E così diamo inizio alla nostra seconda ora insieme. Ciao da parte di Paolo Zangani, questa è Radio City. Saluto anche Alfredo, ciao, ci ha raggiunto poco fa. Saluto Sandra, grazie, grazie Sandra, è con noi. Poi altri saluti li mandiamo, vediamo un po' chi c'è. Marianna, ciao anche a lei. Seconda ora che si apre con Imagine Dragons, c'è Thunder.
1: I love Radio City dalla Orni di Garbagna. Ciao, siete magnifici. Ciao, ciao.

L'Imagine Dragons con Thunder. Bene ricordarlo ogni tanto, anche il nostro numerino, perché potete mandarci i vostri messaggi, sia scritti che vocali, naturalmente, su WhatsApp al 333-4635-873. Poi nel caso qualcosa vi scappasse, potete sempre fare un giro sul nostro sito internet e lì trovare naturalmente tutto quello che vi occorre. Tutti i riferimenti della nostra radio, comprese le frequenze in FM, compreso naturalmente anche i canali DAB Plus in cui potete trovare il segnale di Radio City, Lombardia, Piemonte e Liguria. Another!

Sick and Tired con Anastasia su Radio City. Oh, mi sono innamorato di un bassottino, ma che bello, ma che caruccio che è. Si chiama Pumpkin. È arrivata a casa della sua proprietaria, che si chiama Erin, nel Regno Unito. Aveva l'aspetto di una normalissima cucciola di bassotto. Poi avete presente cuccioli di bassotto, no? Poi qualcosa è cominciato a cambiare. Prima un orecchio ha iniziato lentamente a sporgere verso l'esterno, poi anche l'altro ha deciso di seguirlo. Il risultato è diventato il tratto distintivo di questo piccolo bassottino femmina che si chiama Pumpkin. E l'ha trasformata in una delle cagnoline più riconoscibili dei social, e quando l'ho vista devo dire che è cosa che è accaduta qualche giorno fa, mi sono innamorato di questo cucciolino che è bellissimo, tenerissimo, strano, un pochino strano lo è, perché in effetti non ho mai visto un bassotto con delle orecchie del genere, però un musino veramente tenerissimo. Sono innamorato di Pumpkin.

Franco con Sfera e Basta. Tra l'altro di Sfera e Basta c'è un singolo nuovo, ve lo dico perché l'ho visto poco fa. Il venerdì, come ogni settimana, arrivano le cose nuove, ma su tutte c'è il nuovo singolo degli U2, ve ne ho già parlato nella scorsa ora, si chiama Silenzio, ed è importante perché domani gli U2 festeggeranno 50 anni dalla loro fondazione, veramente una cosa importante, e di sicuro ne parleremo, e perché no, ascolteremo anche qualche successo del passato.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
2: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colore. Orificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: stasera aperitivo con David?
1: Per il matrimonio di Damiano David, il grande.
0: Si è sposato? È finito? Finito? No? La cerimonia è finita? Non lo so.
1: E purtroppo non abbiamo la webcam nel municipio di dov'è? Di Castiglione del Bosco? No, del Palazzo Comunale di Montalcino. Ecco, a Castiglione del Bosco va a fare naturalmente il cenone.
2: Novità!
1: Sarebbe bello essere lì con loro, però siamo qui e va bene anche così. Marrakesh e Guè insieme con questa che è la nuova canzone di Guè, si chiama Casini.

0: vita.
1: Cali, ne vuoi un po'? Marra con Gue, abbiamo riascoltato una delle nostre novità della settimana, disco che sta già altissimo, vedo, nelle chart. Bene, 3 hit stanno per arrivare, la prima è di Rihanna, si chiama S&N.

0: Spring Doctors. C'è un momento per ogni cosa, un momento per essere romantici, un momento per essere energici, beh, questo è quello per essere energici. Con gli Spring Doctors, canzone del 1991 che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio, e ritroviamo anche gli amici di Radio City.
1: Ciao Paolo!
0: Ciao!
1: Preparati che sì. Ti faccio prendere, che andiamo a bisbocciare con Damiano.
0: Giusto,
1: tanto
0: paga lui.
1: Se c'è da bisbocciare noi ci siamo, no?
0: Giusto,
1: dici?
0: Giusto, specialmente
1: ciao,
0: sì, perché
1: serata.
0: Sì, certo, poi offre lui, quindi voglio dire, auguri ancora al nuovo sposo, a Damiano Davide e Måneskin. Ritroveremo la compilation tra poco meno di due ore.
2: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story.
2: Dal 1976 ad oggi.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
11: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Sophie and the Giants, DNA, la canzone che abbiamo ritrovato. Siamo vicinissimi ormai ai saluti finali e anche all'appuntamento con Radio City Storia, cui teniamo sempre moltissimo perché ci regala delle belle chicche. Questa è Senna Spyro.

con James Blunt su Radio City. Che bei ricordi legati alla musica, legati alle canzoni che arrivano nell'appuntamento con Radio City Story. Come delle fotografie, né più né meno, ci ricordano momenti bellissimi, magari a volte anche no, trascorsi, ma questa è la vita e anche la musica, appunto, con le emozioni. Stiamo per sentire un disco di Michael Jackson. Che dire, su di lui abbiamo speso qualunque parola, abbiamo detto di tutto e di più. 31 agosto 1987 esce in quel giorno un album che si chiama Bad, e la canzone che sentiamo è proprio l'omonima, quella che ha dato il titolo a questo grande lavoro di Michael Jackson. Lo aspettavamo a braccia aperte. La cosa incredibile è che io ricordo ancora esattamente il giorno della pubblicazione, perché all'epoca gli album li aspettavamo proprio, no? Sapevamo che doveva uscire ed eravamo lì pronti ad acquistarlo nel negozio di dischi di fiducia. Michael Jackson, questo è Bad.

0: Michael Jackson. Per chiudere oggi abbiamo scelto Bad. L'appuntamento con Radio City Story torna tra poco meno di un'ora, sarete con Valeria, del resto sarà lei ad accompagnarci sino alle 20. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione, ci risentiamo domani tra le 16 e le 18. Buona serata da parte di Paolo Zangani, News, poi Valeria, le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri Tajani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi stiamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla Cina di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito che un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto. A più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: 139, impossibile!
8: Tutto ok?
7: 139, Kuga, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 139,
8: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
7: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
10: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Era Charlie Puth con Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, dal 2016, quasi 11 anni di canzone. Sono le 18:08, buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, insieme fino alle 20 anche YouGel con Moving to the Sun.
1: Ciao, sono Eleonora di Mortara, I Love Radio City.

Yugel con i Melangel, Ultranatera, Moving to the Sun, molto frenetica, oltre che essere bellissima sta canzone, però parliamo proprio di ritmi frenetici. Non so se vi capita di voler andare a dormire, ma prima vi mettete lì con il telefono piuttosto che una serie TV o insomma un libro, qualsiasi cosa, pur di andare a dormire, perché abbiamo avuto dei ritmi frenetici tutta la giornata, non ci siamo rilassati, non ci siamo tranquillizzati un attimo, e quindi vogliamo avere del tempo per noi stessi. Si chiama Revenge Bedtime Procrastination, praticamente è la procrastinazione ad andare a dormire prima che appunto sia poi di nuovo un altro giorno lavorativo in cui non si può avere del tempo per noi stessi. Solitamente si scrollano i social, serie TV fino a tarda notte, proprio perché insomma non abbiamo tempo per noi durante la giornata. Sarà un po' il topic, l'argomento di questa nostra prima ora insieme. Prima però Justin Bieber, Platpop e Friends.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Milano-Brescia, code a svincolo Capriate in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova, code e traffico intenso, svincolo Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Passiamo alla 10 Genova-Ventimiglia, veicolo fermo in avaria tra svincolo Genova-Pegli e svincolo Genova-Voltri in direzione di Ventimiglia. Continuiamo sulla 12 Genova-Rosignano, veicolo in avaria, svincolo Deiva Marina, direzione Genova. Sulla A21 Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Castel San Giovanni in direzione di Brescia. Terminiamo con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo tra allacciamento di ramazione Stroppiana-Santià e svincolo Vercelli-Est in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Era Harry Styles con American Girls. Sono le 18:24 minuti alla mezza di questa nostra prima ora insieme. Elisa con Kintsugi nella novità.

One Republic con Runaway, un po' come quando si esce da lavoro, si corre verso casa per arrivare punto primo a mangiare e poi magari a finirsi la propria serie TV oppure scrollare anche sui social. Stiamo parlando proprio in quest'ora di revenge bedtime procrastination, quindi andare, cioè quella procrastinare ad andare a dormire, un fenomeno diffusissimo. Infatti ve l'ho chiesto al 333 46 35 873, direi che siamo in abbastanza, no? Si verifica, no? Dopo, quando una giornata magari di lavoro o anche di impegni, si decide di rimandare il momento di andare a dormire, per che cosa? Per dedicarsi ad attività come guardare serie TV, scorrere sui social. In pratica la notte diventa l'unico spazio come veramente nostro, no? Un po' una rivincita contro una quotidianità frenetica. E gli esperti sottolineano proprio che dormire meno del necessario chiaramente può avere delle conseguenze importanti sulla salute. Quindi, per evitare questo, cosa sarebbe utile fare? Innanzitutto stabilire degli orari di sonno regolari, e altra cosa che potrebbe aiutare davvero tanto, ovvero limitare l'uso degli schermi prima di andare a dormire, no? Quindi ritagliarsi dei piccoli momenti di relax, se si riesce, durante la giornata. Chiaramente tempo per noi è fondamentale, però non deve avvenire, diciamo, a discapito del sonno. C'è anche Fabri Fibra con i Pinguini, questa è Goya. Cosa sogni?

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Parquet. Le migliori marche di sanitari. Arredo bagno. Stufe e caminetti. E collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Bob Sinclair. Con Chezza era I Can't Wait. Le 18:45 minuti qui su Radio City. Dato che prima abbiamo parlato di revenge, bedtime, procrastination, quindi quella cosa che facciamo praticamente tutte le sere, arrivi a casa da una giornata stancante a lavoro oppure di impegni e ti metti lì a scrollare il cellulare oppure a guardare una serie TV e non, praticamente non percepisci il tempo che passa. Boom, sono le 2 di notte, poi al mattino ti svegli fracassato. Ecco, c'è anche un'altra cosa, ovvero il cambio di stagione. Io onestamente do colpa a qualsiasi cosa per il cambio di stagione, sono un po' più arrabbiata il cambio di stagione, si perdono più capelli, vabbè, quello è vero, il cambio di stagione, tutte le cose che possono essere riconducibili a il cambio di stagione. Ecco, però arriva l'autunno, quindi diminuiscono anche le ore di luce, no? Il nostro organismo deve adattarsi a nuovi ritmi. E questo cambiamento può provocare una sorta di, chiamiamolo così, mini jet lag, che chiaramente è dovuto anche ai nostri ormoni, no? Quindi aumenta magari la melatonina, che favorisce il sonno, e io sempre sonno, diminuisce la serotonina, che è quella legata al buon umore, e quindi possono aumentare anche stress e stanchezza, sintomi che sono più comuni, chiaramente avere più sonno, magari difficoltà a concentrarsi, quella, cambio di stagione, ovviamente. Comunque, per contrastarli ci sono dei diversi tips, no? Quindi esporsi alla luce del mattino, di tuo Edward Cullen di Twilight, e in teoria fare attività fisica all'aperto già da, insomma, al mattino per chi riesce. Un'altra cosa che si riconduce appunto all'argomento di prima, ridurre l'uso degli smartphone nelle ore serali. Anche l'alimentazione potrebbe dare una mano. Mi fa ridere perché c'è scritto frutta e verdure di stagione, giustamente, come la zucca, cavoli, agrumi, mele, anche poi le castagne. Sì, se non dovessimo fare un mutuo molto probabilmente per mangiare le castagne, anche se in questo periodo è un po' tutto, diciamocela. C'è Achille Lauro con la Città degli Angeli qui su Radio City.

ed Elizzo con About Damn Time. 18:53 minuti e diamo sempre la colpa al cambio di stagione, proprio in base a quello che, di cui stavamo parlando prima. Siete più arrabbiati? Vabbè, il cambio di stagione, ditela così. I Bausa con Magnetic.

con Magnetic. Magnetica, un po' come questa canzone. Canzone che tra l'altro ci ha accompagnato durante questa stagione estiva 2026. Ritorniamo ora nel 1984 con gli Alphaville e Forever Young.

0: gli Alphaville, Forever Young. Era il 1984 per questo nostro appuntamento con la storia della musica, un po' un inno degli anni 80. Si chiude così la nostra prima ora insieme, tra pochissimo i 100 secondi con Mentana per quanto riguarda l'informazione, poi un'altra ora insieme. Sono le 19 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Non si spegneranno le polemiche sul provvedimento del governo riguardo ai bambini stranieri, il loro numero e il loro rapporto con le classi scolastiche. Perché non si spegnerà? Perché leggendo la bozza del decreto, già l'utilizzo del decreto fa capire l'importanza, l'urgenza che il governo annette alla norma, si legge ad esempio che la scuola deve segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche separano chi esercita la responsabilità genitoriale ostacolando l'integrazione scolastica. In questi casi vengono previsti corsi gratuiti, in caso di mancata osservanza si attua il collocamento fuori dalla famiglia. Vuol dire che il minore viene allontanato, viene portato via dalla sua famiglia se i genitori non studiano l'italiano. È una misura evidentemente coattiva molto forte che susciterà polemiche per ciò che significa, ovviamente. Non è tenuto chi lavora in Italia a conoscere la lingua italiana. E se manda il proprio figlio a scuola italiana, evidentemente non ha elementi di contrarietà nei confronti dello studio della lingua. Se poi lui fa qualcos'altro, perché deve coattivamente imparare la lingua italiana a rischio di vedersi sottrarre il minore? Tutto questo sarà oggetto delle polemiche delle prossime ore, dei prossimi giorni. Sono materie delicate. Che cosa bisogna fare? Sono in molti a dire, chiacchiera da bar, ma non soltanto: se tu vieni in Italia devi conoscere la nostra lingua. Certo, ma siamo sicuri che gli italiani in giro per il mondo questo hanno fatto?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99.
6: Pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Coldplay aprono la nostra seconda ora insieme con A Sky Full of Stars, anche se mi sa che stasera di stelle ne vediamo veramente poche, anche perché è tutto nuvolo, almeno qui. Buonasera da me, Valeria Ferrari, anche Peggy Guerra, Star Woman.
1: Ciao, sono Mariella da Novi, I love Radio City, un abbraccio.

Jason Derulo con Take You Dancing. Magari vi ci sto portando anche io in macchina nel mentre vi faccio da passeggere, vi racconto cosa. Ad esempio di Jason Derulo, che probabilmente, ci sono dei rumors, delle voci, si vocifera che stia lavorando ad un nuovo album. Insomma, i suoi rappresentanti mantengono, no, chiaramente il massimo riservo, però ci sono, insomma, questi rumors che hanno iniziato a circolare online. Si sostiene che appunto Jason Derulo sia finalmente ritornato in studio di registrazione per lavorare a questo progetto nuovo che potrebbe ritornare, appunto, potrebbe segnare anche un ritorno alle sue origini musicali. C'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, generale stabilità al nord-ovest, seppur con della nuvolosità in mattinata sul Piemonte, anche compatta a ridosso delle Prealpi, comunque non darà luogo a precipitazioni. Più schiarite, più sole durante il pomeriggio. Sulla Liguria invece bel tempo, sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, ma appunto ovunque un innocuo. E nel weekend invece condizioni assolate, quindi sabato e domenica torna l'anticiclone, cielo sereno poco nuvoloso, temperature fino a 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

John Legend con Daylight. Sono le 19:29 minuti, quindi vuol dire una compilation. Arrivati alla mezza di questa nostra seconda ora insieme. Il protagonista ad aprire è Benson Boone con Man in Me.

0: Sitting Down Here. 1999 va a chiudere questa nostra compilation. C'era anche Benson Boone che ha aperto con Man in Me. Subito dopo Saif con la sua Parlar d'amore qui su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: con I Just Might, le 19:46 minuti qui su Radio City. Potrei viaggiare per il mondo, proprio come cantano Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Depeche Mode, Everything Counts. Era il 1983, vanno a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Io vi saluto, noi ci risentiamo domani sera, chiaramente sempre tra le 18 e le 20, il nostro spazietto insieme. Tra pochissimo l'informazione a cura della redazione e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Pochi secondi alle 21 minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Orgogliosa di questo risultato, ha detto la Meloni. Il decreto scuola è una vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Il commento invece della segretaria Dem Schlein. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mundo secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. L'Etna torna ad eruttare. L'attività del vulcano siciliano ha generato una nube eruttiva alta 4 km. Lo scalo di Catania resta operativo ma con grosse limitazioni. Gli atterraggi dalle 13.30 e almeno fino alle 21 sono passati da 10 a 5 all'ora. Tennis, Billie Jean King Cup 2026. L'Italia torna in semifinale per il quarto anno consecutivo. Una straordinaria rimonta delle azzurre contro la Cina, trascinate da Jasmina Paolini che vince sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Sabato la semifinale contro l'Ucraina nel remake dello scorso anno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru,

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio City.
2: Non stop.
1: Radio City. Non stop. Let's go.

0: Love Radio City.
1: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
2: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
3: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
1: Domani chiamo.
2: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
3: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 230 boutique con sconti fino al 70%. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai in

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41209, ecosystem2000.it.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop. Cosa so?

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.